Chi sa da Peder Lanzol. Il preschaint tu nu sprechar, per quant trist ch'el saia. Tu nu posi ingiavinar co l'avenir grataia. Chi sa, forz il di es strusch che tu sto scredar e vulesse gent terceu in avò tornar.

manin. Il mais d'oast lavura, il temporal ciusciura, settembre di te fat, fa flus col Goliat. Per minci storge normale, se stirano ancora in morale, il glaccio è l'algo in fretta, senza rivire il nif.

Suena su du la che laga, la vendo de corsa. Suena su du la che al tempo l'al frena man. Du la che ta sei ancial di despua de una cioca.

I plouva, da Maria Calonder. Plouva, plouva, plövge, in fin in giövge, in fin in sanda, in fincia diau comanda. I plouva, plouva, plövge, i plouva fin in giövge va in sulai, il segner va in cumai, il diavol va in cerozza, e rumpa tua ziossa.

0: As novitats dal RTR.
1: Zernetz approva il quinto annual, Val Poschiavo Turismo sovegna in nov direttur e del dì comincia grigia plec, il snivel si schliene nel decurs del dì. E les sis al microfono e Florian Mon, ben dì. La radunanza comunale di Zernetz ha approvato il quinto annual del 2025, quel sera con un plus di buon 880 mila francs. La radunanza ha plinavant deliberato in una nuova legge di guardare il fatto di sepoltura e santeri, quella armonizzata le vecchie leggi delle frazioni di Souche e della Vin con la legge di Zernetz. Decis definitiva mainda war la legge vegn il 27 September a l'urna. Antonio Platz, mide del giornalismo en il sector del turismo, e sorpeie il 14 de September il post direttur de Val Poschiavo Turismo, coi comunicesce l'organizzazione turistica. Durant 24 ons al Puschlevin menala gesette emnile il grigione italiano. Platz suon da Thomas Fries, che sta stiars dusons en uffizi. A Burgdorf en il centun Bern a Brijar questa notte il bietg della stazione de tren, plassats nei a Bietgda a confermare la polizia centunale anvers l'agentura Kisten STA. Il fio sei sot controllo, il motiv per il fio neanche bietg inconoscente. L'incap n'è negin influenza sin l'orari del tren a decine pledadre delle via fiers federales, tot il tren scurseschen tenor plan. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky propone un incontro personale al presidente russo Vladimir Putin per discutere una possibile fine della guerra. La maggiorità dei russi è a vonda della guerra e sue conseguenze e è pronta per pace, ha Zelensky scritto in una breve avverta. Il Kremlin ha risposto che Zelensky possa venire curcal vei a Mosca. Zelensky esclude tant Kiev square Mosca o scogliere d'incontro. El propone la Svizzera, la Turchia o ben in paese del mondo arabo scogliere per sentupar. Il Stati Uniti dell'America alzano il squitch sin la Cuba, che con imponere sanzioni contro il presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Concret, hanno bloccato parte della facoltà del presidente e della sua famiglia, comunicesse il Ministero dell'Exterior americano. Miguel Díaz-Canel ha reagito nelle redes sociali e ha scritto che la regenza americana agisce in modo aggressivo ad alvegni a sedustare. La Cuba patisce di una mancanza di carburante e di problemi con le redes d'elettricità per via della bloccata di import di lì tra gli Stati Uniti. La Federazione Svizzera de Ballapé comunicesce che il visum per Brel in Bolo sei approvato, e poi il giugador de 29 ans viaggiare negli Stati Uniti. Planisà e che arrivi il venerdì sera tempo locale per sua equipa. La nazionale svizzera è regolata il martedì in direzione della California. In Bolo aveva dentro speciale in Svizzera. Se l'ubiente di viaggiare elettronica era venuta dichiarata non valevole curt avant che partire, uscì che non avesse bec potuto entrare negli Stati Uniti. La corsa di Formula 1 a Las Vegas resta rinnovant parte della stagione regolare. Il contratto per corsa nella città americana sei venuto prolungato per 10 anni, comunicesse il presidente della Formula 1. La corsa sei stabilita in tempo corto tempo sco top destinazione. Nel primo 3 anni la Formula 1 crea una svolta economica di 3,2 miliardi di dollari per la regione. La prossima corsa a Las Vegas è il 25 novembre 2026. Ed in la terza Liga regionale di Ballapea il CB Lumnezia pers Ordeifer contro la seconda equipa di Quera 97 con 0-4. Uscì al club di Quera scorso nel ritardo sin il Lumnezianz sin anche 2 punti e si chiatta fino avanti nel 10° rang della tabella giust sur il strich.
0: La meteo.
1: Il di comienza bletsch e grisch, i plove per part fermamein, il confin de neuf so sbassa sin mele 700 fin 2200 meter sur mar. En el de cuors del di so schlien ils nivels per part ad edat fasas soleivas, i plove be pli sporadica mein. En la region de Quera dati fin a 19 grads en so selva 16, en l'endi di notte 14 grads ed il plitjaut esien il mesauk cun 24 grads.
0: Vias e traffic.
1: Con noi visite quintasse nel spastel Giuglia Bernina, Focola di Livigno, Alvra e Flüela.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Brand. Parisi.
3: Nulliamo dal tot. Al prüm dovri amo un caffè e oz er imper Soccas Sütas. Mes nom Livio Fofa, Zagevugin Bundi.
0: RTR. Mes Radio, Mia Lingua.

As rebels con veglias spanzas qui pro RTR in vender di banure e audisch cuci des. Alla natura farà quest'aim garantì fici vain, ma si va all'ora col velo e loro si sembra mangi be un scheiss. Na fa tot duasi ad la duscia a banura, la prima è ad a cià, la seconda è ad sul velo e sono moduna clic mol sco un ciaun bonia. E tot quai al dice lea in se far buona figura, c'è una trattante cravata e lei ha mosso da mia meldra vart, non qui è però RTR ho garantito lì, non hai una nuova chef, e appunto per ella lei fa buona figura, però per fortuna non mi vezzla Simona Caminada e da più dalla nuova direttura del RTR dai allora $8 set qui è però RTR e da più dal Time dai giusto, scoprossimo vendri a banura noi con grandi spazi

Ella ist das Eilas Festes da Nozze Marida alla in Mai a Londra in einer Zeremonie privata al Aktor Callum Turner. Ossa, alcum et vain da unas ultims dits, alla Feste ja sia granda Feste a Palermo in Sicilia con famiglia e blers jasts prominenz. Due lipaini dulli con Houdini. Amoi la serada, ma Eroz arriva a Alamo, la cassa d'oai del giganto, fin pro las noitats dalla me.

0: Giganto con Cassa Dus, in vendere venura ed è stata la 6:30. Las noitats con Florian Mon.
1: La radunanza comunale de Zernezza approva il quinto annual del 2025, quel sera con un plus de bunemen 880 mili francs. Plinuandes veni delibera in una nuova legge de vardils fatti de sepulture e santeri, quella armonizzesce le legge de susce de Levin con la legge de Zernez. Antonio Platz mide del giornalismo e nel settore del turismo e surpiglia il 14 de settembre il posto del direttore de Valposchiavo Turismo. Durante 24 ore il Puschlevin manale gesetem in il Grigione italiano. Il presidente ucraino propone Vladimir Putin in incontro personale per discutere in possibile fine della guerra. Volodymyr Zelensky propone la Svizzera, la Turchia o ben in paese del mondo arabo scoglie per s'incontrare.
2: La meteo.
0: Pluvia intensiva questa notte, naif per part fins in 1600 meters, per resto si scinge da un, ma ossa veni pratica mangi da dura melder. Schon a banura veni vi più sutti durante il di, svaneschen las nuvles vi e plu, se ci può dar qua e l'aera mon passulai, al da più io las valz dal sud. Il stes, bec un t-shirt, noi essi a zorcia, un pullover o a china za poi dovrer, pro temperaturas maximales oz tanter 14 gradi in engedinata, i disno no a Quaira.
2: Vias e traffic.
0: Ehi, e appunto, la notte IR dat nai, visita ci des da far quint su spas del Giulia, Bernina, Forcola di Livigno, Alvra, e erci da vasur al Flöla, con naifs in via. Speresh, ce vu fat buon viadi, in mince cas, fat attenzione. Heute ist Wender die Avanura, flott ist quia e flott nun ist embolo beim Bot plü quia. Forza out Erschon, duldi el podera osa final mainch sgoler oz eintis stadis unizi al melder cas, sa sieter ilura al titel de champion mundial. In bun cingemnas ilura. Hai, cis insieme amo gundormer, aters insieme in pe, e au sedisch qua es be. Se ci vedi un buon dì.

0: Per min vendri e banura ozim pensco un viadi intuarn al mond. Quis qui è stat Camilla Cabello con Havana oder Havana, scuccia ella dish iam nu fain in avant viadi.
1: RTL Impuls.
0: Ich bin sehr einig, für ein paar Sentiments der Vacanzas. Gianna Duschletta ist nempe stata fare in viadi in Georgia. E asa quinta, qui stemna un paar da paiais i umauns.
2: Anton es la guida. Anton es l'om de la montagna. Un bab superbi ci quinta da sia figlia. Un bab superbi ci passainte tuad l'invierno sui co in questas tendas de militär in las montagnas del Caucasus. El conosce mince bösch, mince crap. El conosce mince via per ir in su, mince stürte per nir in giù. Per el es quist il paradis. Un paradis per i clito. Forse c'è quist es l'ultim an c'è il survegni il permis de passantir col in viern. Forse c'è stu turner in sia paiais. Forse c'è il vegni intreciù in una guerra c'è il non ome volia. Tasso es la cuginunza. Tasso es la buona orma da quist lö. Da steht lavurla in una cugina industriela. D'invern fa la vacanza su co. Vacanzas, perché c'è la stu cuginer be per vardesch persunas. Liet spuzulente ci voin tura in peda 250 lavurenz. Si estenza es el listes moment er la c'è da feuci des part de la tenda in o c'è nus mangens estens in compagnia. Intent che nus gustens sies creaziuns magicas, sies speises bunismas, udinze scucele guarda videos e ria e ria. Forse ce la nus sainta isolida perce ce nus nus avens discuorer cun ella. Forse ce la nus senta ristretta, sico, in si attende da ce da fu. Gleb es la giudent, Gleb es l'om per tuat. El es quel ci spiele la sendas zieve ce que una via. El es quel ci gira e la nai fin ciò ci zuat per pisserer ce nus egens una bella sauna ed una duscia ciuda. Forse c'è il giù de las lavurs monotones del spaler naif in plir benzin pur ter laina. Forse c'è quei giude de smancir c'è il stuvero turnir in un paese con un futuro incerto.

Chars grischunzi grischunas, sucus pamirs, al prossim mais, veni da dati in grischun. Questa fin demna, cum eins la sa final mangi des niblerta velà, o sesi citi navant la cinca autinova av la festa federale da tir, ci a darciauniada le in grischun. Un das evenimains da l'on, las dimensions sunt propi enormes, bun 36.000 treganzi tregantas a mesuraun, anti las plus differentes disciplines, tot in tot sa fai quint con 100.000 personas ci visitaraun nos centun pro questa festa federale da tir. E al motto della festa es

0: da vos tier militari che ins leva trana il tiradurs la popolazione pel combat militari che buschi attual schnus mer in le circostanze mondiales forse ben per incontr esi OCG in incontr sportiv con in background historisch ins le sie
1: Das ist Leidenschaft. Und den Sport mache ich jetzt schon 50 Jahre. Zusammenspiel zwischen der Mechanik vom Gewehr, Ballistik von Munition, Umwelt, Psyche und physisch und dann den Zehner treffen.
2: Fürs halt ein dünner BFR, BD-Scher, so man kann noch nicht mehr kaputt sein.
3: Die Faszination wie der Sport, der Trar ist die Präzision, die schreibt der Tocker in der Scheibe in langer Distanz.
4: In diesem Sport ci ne vuole forza o del corpo non vuole mental col c'è
5: io credo che one white piuttosto per me io
6: prima va precede si sta a per l'altra le sue fa buoni risultati alla compagnia e principalmente
7: ma è in fondo naturalmente una grande relazione poi già esci che non ha mai un buon più tre gans vai a mal
8: Io sono con la boys 90, ma non c'è un po' spiegato. Si allegra la città, buon risultato. Ad è con i colleghi che stanno a una buona fiesta.
7: È un pronome della champagne tradizione. Però certi clubs sono champagne e sport.
5: Io trovo la Dina, sono nervosa, c'è una curva. Qual sanja per cura a bagaju koi a tirnus schins wen nervus sche vai je per vini proprio rosoirus a sta wieder moment a koko ka fascina u mai also si tai per mai vein per chien tecnica a 80 per chien ai lavu mentala
0: per me è in vision ja fetch fetch bugen koi per quel che in quel momento in setta sanza fa nu ad auter Ich habe Prigulus in Sette Kommunikation scharfe, und dann stoppen wir immer wieder quei, quei dat in buona contentienza senza fare un buon risultato.
9: Ja, man ist in das Gewissen in Grund.
3: Naja, quel Gewissen in der Wart, wie kann es wohl mantenere e Tradition?
7: Ah, das hat sich, wie gesagt, in buon Romanz spannend. Als sie, ai, sie fa plagiare, mo.
0: Se capisce, è una grande riunione, è una festa popolare che riunisce a Tiradurs e Tiradurs dell'antica Svizzera. Els vengono al Grigion, els vezzen, la nostra cultura, la nostra lungaggia. Quello credo è il bivide qua.
10: E lo Giovanni, buon tun a tutti questi partecipation alla festa del Tir Federale che ha lui quest'anno a Quaira ed insomma in Grigion. We were

0: Las novitats da RTR.
1: Zernez approva il quint annual. Valposchiavo Turismo sovegna in nov direttur ed il dì comincia grigia bletsch ils nivels schlien den tanden nel decurs del dì. Illes siat al microfone Florian Mon, ben dì. La radunanza comunale di Zernezza approva il quint annual del 2025, quel sera con un plus di buon meno 880 mili francs. La radunanza ha plinovant delibera in una nuova legge di vardel sfait di sepoltura e santeri, quella armonizzesce le vie legge delle fraccioni di Sous e della Vin con la legge di Zernezza. Decis definitivo ma in devar la legge veni il 27 settembre all'urna. Antonio Platz, mide del giornalismo e nel settore del turismo, e surpiglia il 14 de settembre il post del direttore de Valposchiavo Turismo, che comunicesce l'organizzazione turistica. Durante 24 ore il Puschlevin manala gazette mnila il Grigione Italiano. Platz suende a Thomas Fries, che sta stiars dusons en Uffizi. A Burgdorf en il Centum Berna apri già questa notte il bagliet della stazione de tren, plassats naia Begita, a confermare la polizia cantonale anvers l'agentura Kisten Estia. Il fieus aia sotto controllo, il motif per quel neanche Begien conoscent. L'incap naia negin influenza sin l'orari del tren a decine pladadra della Svia Fiers Federales, tot il tren scursescen da Norplan. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky propone un incontro personale al presidente russo Vladimir Putin per discutere una possibile fine della guerra. La maggiorità dei russi è avvunta della guerra e sue conseguenze e è pronta per pace, ha Zelensky scritto in una breve avverta. Il Kremlin ha risposto che Zelensky possa venire cura calviglia a Mosca. Zelensky esclude tant Kiev, scuola Mosca, scuola di incontro. El propone la Svizzera, la Turchia o ben in paese del mondo arabo, scuola per Santupar. Il Stati Uniti dell'America alzano il squitch in la Cuba, che con imponere sanzioni contro il presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Konkret ein ins Blocka parts de la facultà del president e de sa famiglia, comunicasse il Ministeri de l'Exterior American. Miguel Díaz-Canel ha reagito in les redes sociales ed ha scritto che la regenza americana agisce in modo aggressivo ed el venia a sadustar. La Cuba patesce di una mancanza di carburante e di problemi con la rete d'elettricità, provide la bloccata d'import di Eli entro gli Stati Uniti. La Federazione Svizzera de Balla P comunicesce che il visum per Brel e Mbolo sei approvato, uscì poi il giugato da 29 ans viaggiare negli Stati Uniti. Planizzare che arrivi il venerdì sera tempo caldo sia equipa. La nazionale svizzera è sgolata il martedì in direzione della California e aveva d'entanto stui speciare in Svizzera. Se l'ubiente deve viaggiare elettronica era venuta dichiarata non valevole, cur davanti che partire, uscire che non avesse bec potuto entrare negli Stati Uniti. La corsa di Formula 1 a Las Vegas resta rinnovant parte della stagione regolare. Il contratto per corse in la città americana si è venuto prolungato per 10 anni, comunicasse il presidente della Formula 1. La corsa si è stabilita in un tempo sco top destinazione. Nel primo 3 anni ha la Formula 1 creato una svolta economica di 3,2 miliardi di dollari per la regione. La prossima corsa a Las Vegas è il 20 de novembre 2026. Ed in la terza Liga regionale di Balapè ha il CB Lumnezia Persordeifer contro la seconda equipa di Quera 97 con 0-4. Uscì il club di Quera scorsa nì il ritardo in els Lumnezians sin anche 2 punti e si è chiata vinevanz in el 10° rang della tabella di est sur il strich.
0: La meteo.
1: Il dì comincia a bleccia gris e plova per part ferma, ma il confine di neve si sbassa in 1700 fino a 2200 metri sul mare. E nel decorso del dì si sliene il snivels per part e di dat fases solivas e plova bepli sporadica, ma in la regione di Quera dati fino a 19 gradi in sottoselva 16 e l'endi di notte 14 e del plicciaut è nel mesauc con 24 gradi. La sonda comincia con nivels di insic plievge, il suentem di splendore per parte del Sulei. La domenica è data in grande parte del centun Sulei, le temperature vanno in circa sì, sin fino a 23 gradi a Quera.
0: Vias e traffic.
1: Con 9 di quintassi nel spazio del Gioia, Bernina, Forcola di Livigno, Alvra e Flüela.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ed es la 7:06.
0: RTR. Brand. Verdi.
3: E nos ha fartat badatge e am adun ot special mensch fadia alla fin des quiz le far buna fiura. Daspö ir, nai, nempe una noa chefa. Simona Caminada es nida presentada sco noa directura de RTR.
4: Ella è semplicemente stata la Mildra.
3: A menià ir Vincenzo Augustin, presidente della SRGR, ci des stati intrecià ferma il processo di reclutazione e decisione. La Meldra, che ne sciaut RV, schon vaira bain. Forza senza CV, laut. Per ciai, da più da Simona Caminada, e ciai c'è la vo per V, auditurs e auditures, dal daini la prossima mezz'ora.
0: RTR, informativ. E divertente.
3: Mes nom, Livio Fofa, Zagevigin Bulli.

0: Ray qui a Pro RTR, attualmente una delle grandi numeri della scena della musica, con Raiz in Svizzera, zegn dell'Appenzell e ella tetova la bandiera svizzera sin ses brach. Dul di qui a Pro RTR, venerdì a Banura, las 7:14. Ocesiol di Doccia, nu qui a Pro RTR, che ne scheina nostra nuova chefa, Simona Caminada, oriunda de Castrisch, e donna, una donna, che tots questi titlen regular, meinch RTR, che ne oschen. Avant, passa, va in giol, ons, alla nempe registra, al terz, Top Pop Rumaunch. Torna bel nome da spela alla schon löns da fatta un nome in pustitschko giornalista e quai in differentes positions pro la SRG SSR tantrata resco praticante pro RTR più tard corrispondente del Grigion per SRF os ultim sons corrispondente ad SRF dall'Italia a Roma. E c'è alla rapporta dall'elezione da Papa Leo.
1: Schon vorher sind ja sehr viele Leute hier auf den Petersplatz geströmt, gerannt, muss man sagen. Es gab Jubelschreie, die Leute haben gerufen und in dem Moment, als er dann auf dem Balkon erschienen ist, ging hier eine riesige Welle des Jubels durch die Menge. Ich habe auch viele Leute gesehen, die Tränen in den Augen hatten bei den ersten Worten. Sehr außerordentlich, das hat die Leute hier ganz sehr bewegt.
0: Ino in Grigion, ino pro las Raiz, sco direttura da RTR.
2: Ja, vien jel se metteremme con cor Dolma, che RTR resti a stetti in una ferma casa da medias.
0: Ciò ci ha motiva a Simona Caminada da annunciare ciò e ci ha avuto da aspettare dalla nuova direttura sco aspettatura e aspettatura, auditura e auditura, quai dal daini giusto sco prossimo.

0: I desit a tots listess pi bot curcisa d'era vida maisa e antaro china i bab o mamma di gent tot in neada quetezza e alle steigler las noitats in il radio venderdi a banura las 7:22 minuts giavus un bundi i precisisci esiarit a Simona Caminada la nuova direttura da RTR.
1: Yep. Teile la consumescel erter da picchia son pincia. Quei erter vevedi in una grande importanza a nostra famiglia. Qui erano le novità da miezzini la sera, venze te lau erano sovra soivels, sin maisa, venze te lau c'è novità schidat. Erter accompagnaume in tutto quel sonzi.
0: Ah, i ben botala erciuf feu pel manster de giornalism i quel a porta pro RTR.
1: Io sono cascita sia che strigen su selva di avai incidere in romanzia mia carriera giornalistica. Lanciata era quei tiela quotidiana. A svente, scopo sveis dici, gleiti esci on tir RTR con in practicum. Io avai in priu da fa televisione tir RTR.
0: As ultim sonza le lor laura in differentes funzions pro SRF l'ultim a Roma sco corrispondenta da l'Italia. Io so appunto al retuarn in grigiun in patria. In ulia be per nus müdra alc din per se per vu.
1: RTR fa una buona lavora dei tir del pubblico che vese gli eu. Io vai idees, io vai visions che non sven fa. È un pifetch quai, quale se lesse aber usa bo schon tradi, io lesse venire in quella casa, io lesse cincia a te là, c'è che le scolavorature vesen, a co els se mettono avon e da fanno il programma, è un pistretch per il pubblico, io lesse i en discussione con il pubblico, non stuen resta ad essere la voce e il nome della SRG SSRL Grigiun RTR ha una grande importanza e per una generazione futura, ma questo non è di stare da tir del pubblico e non sa mai essere a vonda da tir del pubblico.
0: E qua farà la per voi insieme con noi. Simona Caminada ci sorpiglierà a primo di settembre se uffici con direttura da RTR. Tutto il discorso con ella c'è er online su rtr.ch. E a proposito Simona Caminada, ossa tala dal daini era molto scelto c'è Blairs da voi, tala che non c'era un almeldar, donte ci non saven forza fini nostra, ciccia ella is almeno qui è pro RTR dal 2005, alla ne per registrare al terzo Top Pop Romance. Simona Caminada, con Tuarna, o se Tuarna.

0: Terin venderdi a Banura e din pac moment dal line allora quist classiger qui. The Cure, Friday I'm in Love, avant per alles noitats con Florian Mann.
1: La radunanza comunale de Zernez ha provato il quinto annual del 2025, quella sera con un plus de bunmen 880 francs. Plinuan è si venuto a deliberare una nuova legge de Vardils Fats de Sepultura e Santeri, quella armonizzasse le legge de Sush e de Levin con la legge de Zernez. Antonio Platz, mide del giornalismo nel settore del turismo, serpia il posto de direttore de Valposchiavo Turismo. Durante 24 ore il Puschlavin manà la Gazzetta e mnile il Grigione Italiano. Il presidente ucraino propone a Vladimir Putin un incontro personale per discutere una possibile fine della guerra. Volodymyr Zelensky propone la Svizzera, la Turchia o ben un paese del mondo arabo scogliò per si incontrare.
0: La meteo. Ja, disch, cogi des lemna passada passa 30 gradi, oz nai finio sin 1700 meters, also normal nun es quai. Ma la buona noa i vegn milder. Schona banura vegni vi più sütti durante il disch vanescen las nüvelas vi più e se ci può dar qua e là eramo un pa sulai al depü io las valz del süd. Il istes bec un t-shirt nu jesi azzorcia, un pullover o una jacchina se poi dovrer pro temperaturas maximales oz tantert 14 gradi in engedina. Nata e de Snof a Quaira.
2: Vias e traffic.
0: Ah, da Naifsus a Cicita ci desde far quint actual, mainch, con Naifs in via, ci se vaso da spas del Giulia, Bernina, Forcola di Livigno, Alvra, ier Zurel Flöla. Fat, attenzione e buon viadi. Forza, non abbiamo dubbi da buonas nuove per la nostra nazionale svizzera da Balabè e Brelembolo può finalmente far viadi anche negli Stati Uniti, se funziona con ses visum e c'è in prendaini, ora tutta quella storia c'è per gudogner contro la burocrazia degli Stati Uniti dovrà da fatta noi smeldere la chance da più che 90 minuti
2: RTR da luz per vus.
0: Giovi Jadel, un buon sgol ai Stati Uniti e a voi un buon sgol ai di questo di e a no, tras questo di. La fin demnes davanti e desvenderdi.

0: schar dafür con cartolina.
1: Il Kicker Sis.
2: Presentata Folk, vossa bottia dal Vich en la Regiun.
0: Partenza fulminanta da Vendelin Cabernarda, Lionce Godagnan Runde 1, Dudes Vons, l'Ambetzer Kanz ci da Oz, Bundi, Sar Vendelin.
3: Bundi, insieme.
0: Sar Vendelin, ja sa, el es un grand fan da Balapé, in un emna, el schon in pleina vigur. Co is, les jo un grand toc da vent, e da rai l'ora erigit un cusurare, is mince tante difficultats, a cittur quasiosi li stes. S'allegra sul campionati?
3: Ja, ja, s'allegra il fetch, co vi interessant, am ras, Svizzer, adels autos jux. Questo è interessante.
0: Ci deso se bler più grande in tre paesi, ci dà sur 100 48 squadre. Dai, aspetti, ci avessi un po' più critico o dici semplicemente, no, io mi allegro se ci sono tutti i giovani?
3: Oh, io, FB, chi fa in tre tiare, le donne che fanno i prezzi, i miniauls.
0: Also per tickets, maniael, ha?
3: Ja, esatto.
0: E schlöve essere studiato dir via?
3: Ma no, è sbagliato. Io ho fatto una concorrenza, forse guadagno in
0: biglietto. Hai, quasi l'ho un'istoria, c'è dal Daniel Lorena, ma vanno la sot, sco questi fans nel stadio ad Steaks, ci può venire gratuitamente. 14.000 fans ci può venire là gratuitamente, Twitter. Perciò, quando dal Daniel Lorena impacco mind. So, Vendelin, noi abbiamo in runda 2, Natalia Weber è sera qui.
4: Buongiorno, Vendelin.
3: Buongiorno, Natalia, buongiorno.
0: Lein Wetter, co ci va oz, ha? El pront?
3: Ne, el pront.
0: Un minut de venda d'ossa. La nuova direttura de DRTR Laura actualmente a Roma.
3: Ne. Yeah.
4: Giust?
0: Simona Caminades, la prima direttura de l'istoria de DRTR.
3: Ne. Yeah.
4: Os?
0: L'ensemble E, ci fa quiston al premi de cultura Grigiun.
3: Na.
4: Giust?
0: L'Uffizio Federale de Cultura zota sta al Departamento dell'Intern de Elisabeth Bohm-Schneider.
3: Yeah.
4: Giust?
0: Al Cuslier de Stanz Daniel Josic, müde del Partì Socialdemocratico pro il Partì Liberaldemocratico.
3: No.
4: Giust?
0: Al Piz Vilan es più at col Piz del Calanda.
3: Yeah.
4: Fos?
0: Duai taliaun sion oz al mezzfinal del Turnier de Tennis Roland Garros de Paris.
3: Yeah.
4: Giust?
0: Al Chantun Grigiun ha un weint sias contribuzions per chauns de protezion.
3: Yeah.
4: Fos?
0: Burgdorf, il Chantun Berna più o meno gli stessi blers abitauns col Lyon.
3: Yeah.
4: Fos?
0: Al Chantadur della band di Erz te a nom Campino.
3: Yeah.
4: Fos?
0: Pro la Festa Federale da Tir ci comenza oz da fai quint. Pro la Festa Federale da Tir ci comenza oz da fai quint con circa 100.000 tregants e tregantas.
3: No.
4: Questo è corretto, sono i visitatori, ci sono 100.000 e var 36.000 tregans e tregantes, buonissimo.
0: El, Valer, a Sieter? Valer, a Trar?
3: No, no, io non posso dire, no.
0: Ok, avrà aiuto forte con volontari, a creare ci dà, erano 5.000 volontari sdovni.
4: Incredibile.
0: Insomma, immense. Er qua in Uglia?
3: Ma io le valico mia classe, abbiamo la buprima.
0: Ah, okay. Ah, qua yeah. Era la possibilità, dai scena concorrenza, ci si poteva annunciare per ir con le classi.
3: Yeah, non ci sono mai quelle case, poi io.
0: Ah, ok. Natalia, tira bilancio.
4: Hai, una spettacolo vince fate una di più vessens in cedruvo. Io ho no. Per sé scorrecte se sei vessens druvo in runde due.
0: Ai, ai, ai. Vendelin, ich habe
3: eher... Ich habe
0: ein paar Nein, aber eher du das. Oh, also der Ater ist ja ein Dweidiz per Gudanier du das.
4: Proppi.
0: Und es ist simpel, mein Gesicht ein paar Inche. Burgdorf, für Chantun Berne, per exempel, quasi sind 17.000 Habitants. Also jetzt bleibt ein Grund, Schko Lyon. Ha? I al Chantadur della Band die Ärzte, nun anom Campino, quasi quella di Totenhosen, din per sé Sebastian Krumbige. Quel festeggia schon zum 60. Anniversario, da più di quelli allora in buon tre quarts d'ora. Vendelin, grazie Fitch per la partecipazione.
3: Yeah, grazie a voi.
0: E di un buon campionato mondiale, Blair Plagiar, yeah. Scegliamo io in Svizzera, se c'è che non si giuve già in qua, e niente in altre ada. Arrivair.
3: Adieu.
1: Il Kicker Sis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: la fevra da Valla Pequa la cresce da di per di in un'emna sai non ci ha guadagnato o ci ha dato impari prol io d'avertura dal campionato mondiale da Valla Pequa 26 da i da stadions da Valla Pequa in cui mont ci sono cult ci ha un pro fans da Valla Pequa status da cult come per esempio al Wembley a Londra Maracanã a Rio o era il stadion da Zavitz takes a Mexico City. E là non ha bello in Jovia a lieu d'avertura del campionato mondiale 2026, là ha fat Diego Armando Maradona avant curantons al gol del centinaire.
1: Ahí la tiene Maradona, lo marca dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio,
0: es solo incredibile in giù al veo triplora la mezza squadra inglese e l'ultimo fat amo al gol e son quella iada ier questa iada cizzeraune in quel stadion leggendar personas ci nu pain nulla per lur plazas questa è una storia che si origina von 60 anni e ci a gridantà l'ultimo tempo la FIFA. Curce il stadion da Azteks a Mexico City a nempe schnunir a fabricià a fin l'on 1966 ven in paimpa Pax Raps e per quai unas gestionaris e l'ora cercià i vendu milis da plazzas a privats ci han paia in bel import cul in promissioni non hanti novons entrada libra per tot as arrangiamaints vuol dir fin l'on 2066 e con quai vaglia quiston quistin promission er pel campionati mundial 2026 contro quai allora la FIFA chiusa judis mexicans hanno però decis quest 14.000 sets da spettatori e spettatoras polen ir a chuter gratuitamente 5 jeus del campionati mundial ci sarà un antil stadion das Aztecs. La FIFA asa do sta ha però pers. Al don finanzial non surpiglia naturalmente la FIFA quella sto un surtor as gestionaris del stadion ci non vendi nulla alla FIFA da tocquis quia quast var 45 milions francs. Due fazit da questa storia stata una fitch buona investizione in quella ada si sa città a sprech si sa paia per un biglietto fazit numero due contratti valien mince taunt da fatta per la FIFA.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Zernetza po vil quind annual. Val Poschiava Turismo sovrin in nov direttur ed il di comenza grigia bletsch ils nivels se schlienen il decurs del di. Il socio al microfono e Florian Mon. Bindi. La radunanza comunale de Zernez ha approvato il quinto annual del 2025, quel sera con un plus de bunamen 880 mili francs. La radunanza ha plinavante delibrato una nuova legge de vard ils feits de sepoltura e santeri, quella armonizzesce le vie legge delle fraczioni de Souche e de Levin con quella de Zernez. Deciso definitivamente de vard la legge vegne il 27 de settembre all'urna. Antonio Platz mide dal giornalismo nel settore del turismo e sorpiglia il post del direttore de Val Poschiava Turismo, quel comunicesce l'organizzazione turistica. Durante 24 ore il Puschlevin manà la Gazzetta Emnile il Grigione Italiano. Platz suende a Thomas Fries, che sta a stiers d'usons en Uffizi. A Burgdorf, in il Tentun Bern, a Brigia questa notte il biglietto della stazione de tren, blessats nei Bechda, a confermare la polizia tentunale in vers l'agentura Kisten SDA. Il fieu sei sotto controllo, il motivo per il fieu neanche Bechien genuscente. L'incap nei Energien influenza sin l'orari del tren, a dit in a pladadra delle Via Fiers Federales, tot il trens cruzeschen tenor plan. La Chambre Grande del Parlamento americano ha approvato ulteriore sostegno per l'Ucraina e nuove sanzioni contro la Russia. Concret vai per 1 miliardo di dollari subvenzioni e fino ad 8 miliardi di crediti per Kiev. Plinland en planizzate sanzioni severe incontro il settore de finanze, dieli ed incontro l'industria de minieres della Russia. Erintins Republikans an sustenier il nov paket, erasche la partide refusesche ulterior sustegn. Sco proxim stoil senat decider, sco ultim po il president american Donald Trump ang exprimer in veto. Il Stati Uniti dell'America alzano il squitch sin la Cuba, quoi con imponere sanzioni contro il presidente cuban Miguel Díaz-Canel. Concret, einens blocca parte della facoltà del presidente ad sia famiglia, comunicesce il Ministero dell'Exterior americano. Miguel Díaz-Canel ha reagito in les reiz sociales ed ha scritto che la regenza americana agisce in modo aggressivo e che venia a sadustar. La Cuba patesce da una mancanza di carburante e di problemi con la rete di elettricità, provvide la bloccata di import di eli entrasse al Stati Uniti. De corca la balena Timi e crepada ne era vinevant bec clair, in gruppo d'experti ed expertes an terminale l'eximinazione del cadaver en il Danemark. Zaia bec cetable surres ed erano gli insobjekts esters sco reiz de Pestiar en il Magun, a detine biologa participada all'obduktion. Claire dentant che Timi era in femele, telles in primis observations supponivens ang in juven maschel. Sco proxim pass venien proves del tessi intercurides, resultats spetien ins dentant piren plersmais. La corsa de Formula 1 a Las Vegas resta a vinnevant parte della stagione regolare. Il contratto per corses in la città americana sei veni prolungato per 10 giorni, come dice il presidente della Formula 1. La corsa sei etablita in taifer kurz temp, sco top destinazione. In den primis tre zons hai la Formula 1 crea una svelta economica de 3,2 miliardi di dollari per la regione. La prossima corsa a Las Vegas è il 25 novembre 2026. Ed in la terza Liga regionale di Balapè ha il CB Lumnezia perso contro la seconda equipa di Quera 97, quoi con 0-4. Il club di Quera scorsa nel ritardo nel Lumnezianzi in 2 punti e si è chiata vinevanzi nel 10 rang della tabella giust sur il strecce.
0: La meteo.
2: Il dì comincia grigia bleci plova per part fermo main il confin de neuf so sbasa sin 1700 fin 2200 metri sur mar. E nel decurs del dì so schlien ils nivels per part di dat fasas solives e plova bepli sporadica main. E la regione quere dati fine 19 gradi in sud selva 16 e l'engedina 8 14 ed il pitchout è nel mesauc con 24 gradi. La sonda comincia con nivels ed in zig plievdia, il suo entramento di splendore per parte del Sulei. La domenica date in grande parte del centun Sulei, le temperature vanno in zig in si, sin fine 23 gradi a quera.
1: Vias e traffic.
2: Con 9 visite frequenze nel spazio del Gioia Bernina, Focola di Livigno, Alvra e Flöle.
0: Poi in stades les novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: In des lasati ses. La nomlich allistez prenomsko al plü grand komponist zu Deinstein tant per as aves hits cha pü a mein minchün kenosche iats festigesch als ses 60 anniversari. Sebastian Krumbiegel. Al nom nos dis forza nulla sia musica Kenny Schaut però con garanzia. L sta ein Center la prossima mezz'ora qui a Pronu Mesnom Livio Foffa. Flott ci avu passantavat questa banura insieme con nu. Gevisch un bundi
0: RTR. Unique.

musica ci nos dal da mincia di in til radio. Giorgianda Simon, passanim con Sommer e Vita. E con wine operas classicas. 1979. Un ulterior hit, grand hit, das Bee Gees. Finto in Plaza Duai in Svizzera, Tragedy.

0: Las Bee Gees con Tragedy qui però RTR in venerdì la sotto in 22 esi io so però un musicista allo stesso prenom scol più grand componist tu dais da tutta stems nempe Sebastian e quai non es un per cas
1: RTR quai è il sempre vert del dì.
0: Se i genitori erano un po' ficcici musicanti, per cui al Tüvlur Film, che è nato il 5 giugno del 1966 a Leipzig, al prenome di un giovane da Johann Sebastian Bach, un po' Sebastian Krumbiegel. Sia mamma, per esempio, era scienziata da musica e direttore del Museum da Bach, ma forse si è domandato se Sebastian C. Krumbiegel. Ciao, i cantador della band Die Prinzen, che hanno tenuto grandi hits con Küssen verboten, mein Fahrrad, o qui.

Bach era aktiv, Meiliser statt Student der Batterie, ja punto con sia Band di Prinzen al vendu Millions da Portatuns. E con sia Popularità a Sebastian Krumbiegel era d'una singaggia politica mainz in pustüt contro Rassism ed Ingiustia. Jetzt festeggiaschen se 60. Anniversari. L'om ci aciuf se prenom da Bach, ma ci ha intaunt scritt ses ein Soundtrack con fitch bleras chansons ci sun ozendi semper verz. Qui el, insemble con ses kumpels da Die Prinzen i Millionär.

0: millionär.
1: Il chantador di Prinzen, che non vuol dire qui con millionär, be un da Blairs grand hits de des fiste di Schatzi. 60 anniversari, nempe Sebastian Krumbiegel. I di da oz amo in ulterior chantador, ci er schon teni hits numero un pronun svizzer, ci fiste di Schatzi. 5 avel, da più de quelli, allora, tanto las ottimez, las nof.

0: in vendri a benur di stalla sotto i mezz. Florian Mon, con le strade più importanti, noi tanz da queste ores.
1: La radunanza comunale da Zernez ha approvato il quinto annuale del 2025, quel sera con in plus da buonamente 880 mili francs. Plinoant è venuto deliberare una nuova legge da guardare il fatto di sepolture e santeri, quella armonizzazione le legge da Susce e della Vin con la legge da Zernez. Antonio Platz, mide del giornalismo e nel settore del turismo, e sorprende il posto da direttore di Valposchiavo Turismo. Durante 24 ore il Puschlevin manà la Gazzetta Emnil il Grigione Italiano. La Chambre Grande del Parlamento americano ha approvato ulteriore sostegno per l'Ucraina e nuove sanzioni contro la Russia. Concret vai per 1 miliardo di dollari subvenzioni e fine 12 miliardi per crediti. Sco proxim sto il Senat decidere.
0: La meteo. Speresti vun un eginiz molz, oz kun ir laurer jau schon, ma os veni melder puncto tem. Schon a banura veni vi pü süti, durant al dij vaneschen las nüvlas vi pü, i se ci po dar qua e la, oz eramo un pa sulai al da pü, io las vals del süti. Li stes bec un t-shirt nu jesi an zorcia, un pullover e a china za poi dovrer. Pro temperaturas maximalas, tantur 14 gradi in engedinata, i dejnov a quaira.
2: Vias e traffic.
0: Ier sulas vias ciuti sonore in tacal melder sul Flüela e sul Giulia. Non esi più da far quint con naif sun via, però i damo d'una pass in giuci des Alp. Per example, al Bernina, Forcola di Livigno, ier Alvra, la es da far quint con naif sun via. Fat attenzione i bumbiadi. Co tuna nasons non aunta per voi, also musical mainz. Forza, Ishe?
3: Come on, come on! Feel it, feel it! Feel the vibration!
0: Tu una, in pain, sto dice Bobo, non è però Bobo? È stato un grandissimo hit, erprano in Svizzera, in piazza 1 della parada dei hits, ma salutiamo, la ciccia qui sto che è? La risposta, dai, amo, avanti, la snuff.
4: RTR. Unique.

0: grandischem Hit de Eros Ramazzotti insieme con Tina Turner. Ossa, mit einem però in pein Stil de Musica, come si dir? In un isla roba da Mincino, in Stil de Musica ci se sto. Ma di già in da Zalascharaint. Chez Tony, c'ha l'ensemble E suona. Et con quest stons, a quest ensemble, s'ha fatto un nom sur les confins grigiuns. L'Uffizio Federale de Cultura s'ha dato mincion al premio de musica svizzera. E un des vengiades quest'anno è appunto l'ensemble grigiun E, ci fa despeu 25 ans musica contemporanea. Ed è un des più importanti premi de musica del nostro paese, quello di questo Uffizio de Cultura, e c'è la flutista dell'ensemble E, Riccardo Caflige, nu dare il primo bot nulla buona da creare, ci tocca per i vengiaders.
1: Io avevo creduto a... vai, proprio, scopo se vi... c'è il significato qua, quello per cui manager del nostro ensemble dice: hey, wow, sai quei più grandi premi che si servono in Svizzera, lo AMC a te a realizzare. Questa è una sorpresa.
0: Ah, di non dare arconoscenza di per sé er raps al premio e sdotà con 40.000 francs. C'hai? Ci capita preciso con questi raps? Non può Riccardo Caflige mo dire, ma c'è questo fa un bain e c'è l'ensemble che si può dovrar bain da quai è la flutista persuasa.
1: Il budget è di una scars. Quei non dice il lavoro che non si fa. Mince toc de tutte nor e de trana ures ed ures an tocca 15 e prons per fare la prima prova. Ose e si sigire si che quei date nus in polster per l'organizzazione, per la planizzazione dei prossimi concerti e si che in servini tic flat.
0: Cura ci dà as prossim concerts dall'ensemble E quai nu lea Riccardo Caflige mo tradir, ma una data e seura fixa as 19 de settembre a Losanna, curcia l'ensemble E podrà il loro incontro al premi de musica svizzer. Grazie mille del tuo stile de musica, restai in un certo senso in grigiun. Questo è sempre 77 Bombay Street. Dalla Tunjasha, Mount Everest.

0: Terry, 90 minutes in das Nov Saut, da Chicha Quish grandischem Hit des Anz no Naunt, es statt.
1: Come on, come on! Feel it, feel it! Feel the vibration!
0: Also, nur Ella, die passt ja Rapunzel, warum? Oh, come on, come on! Ed è il più grande hit. Da lui ha cominciato a scorrere punti. Ci dispera è stato model per Calvin Klein. Er compra giunto, il fatto conoscente, scocciato da tuke in quella iada per un retro punti. Ottendì è però famoso per tutto il teater. Nempe per un dei più concienti e ben pagati stars da Hollywood del nostro tempo e da sua generazione. Oggi fece Jessel se 55 anniversari. Nempe Mark Wahlberg. Altrimenti, la rompi con Giant per vedere film come Boogie Nights, Departed, Ted o The Fighter, che per vedere sia musica. Ma comincia a tutto con musica, e in quella ada non sono nemmeno la mia consigliera, Mark Wahlberg, di per sé Marky Mark. E oggi festeggiamo appunto se 55 anniversari. E questo non è l'unico hit, ce la teniamo, più. Per esempio, era un ensemble con Prince Idol Joe, United. E quel tra kleini ossa Isar Verdain, vide del, vide sia carriera musicale e vide sbunz ons non aunt. Qui Sprint Title Jones siamo con Marky Mark. United.

Algordanzas vidas bunzons non aunta. Prince Edel Jones emel con Marky Mark, respectivamente Mark Wahlberg. Ci fischte già schotzes. 55 giava l'anniversario, nu restaim pro musica da rap. E sto proprio tu na rap. Las liricas analas.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Grischun premiesce lavurs de matura excellentes e val po schiava turismo survegni nov direttur. Ielas nov al microfone Florian Mon, bendi. Il Centum Grischun ha un dra tra i lavurs de matura davart la diversità linguistica. Il premi doi promover la plurilinguità del Centum e vegne surda mincion a lavurs de maturità excellentes. Tots tra i premi sen vegni surdats a scolares che finesce nel gimnasi a Quera. L'emprim premi va in lavur che analisa il dialect tudest de Samignun, che il sullet dialect tudest bec aleman della Svizzera. Plinavant en venit un draz dus carnet trilings, in che sustegne famiglias can persin ufant steile, ed in che gide a cepir et interpretar ils schrafiz vide las chiasas de la Val Müstair. Antonio Platz mide del giornalism en il sector del turism e surpe il post da direttur de Val Poschiavo Turismo, quae comunicesce l'organizzazione turistica. Durant 24 ore il puschlevin manale gazetta emnile il Grigione Italiano. Platz suende a Thomas Fries, che sta stiars dusons en uffizi. La Chambre Grande del Parlamento americano ha approvato ulteriore sostegno per l'Ucraina e nuove sanzioni contro la Russia. Concret vai per 1 miliardo di dollari sovvenzioni a fine 8 miliardi per crediti. Plinvant en planizzate sanzioni severe contro il settore di finanze edili ed contro l'industria di miniere della Russia. Erentins repubblicans han sostegni il nuovo pacchetto. Scella partita refusesce ulteriore sostegno. Sco proxim stoil senat decider e sco ultim poi il presidente americano Donald Trump bank exprimer in veto.
0: La meteo.
2: Il dì comenzi grigia bleci plova per part ferma ma in alcun fin de neuf e ter melisetchen fin 2200 meter sur mar. En il decurs del dì se schlien ils nivels per parte di dat fases solives e plova bepli sporadica main. En la region de Quera dati fine 19 grads ed il plitiaut esien el mesauc cun 24 grads. La sonda comenza cun nivels ed in sic plievge il suentrometi splendura per parte del solei. La domenica dati in grandes parts del centun solei e le temperature van sic en si sin fine 23 grads a Quera.
0: Vias e traffic.
2: Con 9 esi de quintassi nel pastel Bernina e focola di Livigno.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: La pluvia va. Anzulai vein nu restein e salutain quis venerdì avam mezzi osa eramo questi an dormim pa in più lunch ci ven ir fira e ci avun fat odo ci fa un oz la punt e ci sun scegliavo stazim pa in più lunch i letz hai ma auto man cantà un mantun oz benura ma flotte ci osa dalla partida allegra mainci
1: RTR informativ e divertente.

0: Ray Garvey con Halo in Udigein, sinceras gratulazioni.
1: La Cuppina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoengiadina.ch.
0: E per dire dots, eine Chief Schoneneada inscritt. Gratulazioni per due jubilaras. Per l'una e squai. Diana Andrea a Friburg, ella festeggia oggi 54 l'anniversario, e il 70 festeggia a Stierva Andrea Töni. Quai es las duas gratulazioni che non ci fa pel di de dozzas, cinci de iun. Cici gratulescia a vu e cucciai musica ci fanno un piacere a vu, dai clai, davent dallas dudas i mezzi. Io sad la possibilità di andare tras un'ulteriore gratulazione. Al numero de telefono non asa mi da. L'età del jubilar e della jubilara forte John per un anno 0800 20 25 30. Ci avevo conosciuto di un 58 anniversari e ci volessero gratulare live via radio 0800 20 25 30.

Passion of the Groove.

0: Si da dal nom Kleinstein, il rosa sai, e se va in Samignun. E da là.
1: La Cuppina. Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Appunto, e da là telefona appunto a Valeria Kleinstein da Samignun. Buondì, donna Valeria.
2: Buondì.
0: Donna Valeria, ci gratulesh lela.
2: E lei deve trovare un per vincere Schweizer di Saint per 64 anniversari e deve usare blare sentire fortuna e di tornare la vita in proprio pacifico.
0: Ah, perciò è la duna stressa?
2: Ma deve fare un stress, sì.
0: Ma buon, non sa la mia nonna da stress, è la ora mia nonna e do a poli l'oreira anche la meritata pensione. Ella non sa fa pisers c'è il bab, cur c'è il vani ad in pensione c'è la urta il maunca e c'è non sa l'ora più c'è tor per maunz.
2: No,
0: alla duna c'è da fare. Alla duna c'è da fare. Donna Valeria, dai, eravamo un po' festa, vien la orda Samignun, vala a Sens, per fare in viva con bab, mangiare un po' tuarte con bab, o spostato qua su un domau, una domenica?
2: No, questa sera è venuta.
0: Ah, e allora dai, questa sera tuarte e festa per il 64 aval del Vin Schweizer. Donna Valeria, alla dottorare in canister benzina, no, qua in Uglia, eh?
2: No.
0: Basta. Io ti ho visto a Sesbap e tutti questi anni anniversari un bellissimo di da festa e in Sesnom ci fa l'ora al Bap eravamo un pacchettino con la cupala e blers buones robes da RTR. Grazie Fitch, donna Valeria. Arrivai, risaluti in Samignun.
2: Grazie.

0: sil Mainz il siemi. In 7 minuts esi las 9 mezz. Natalia Weber es also qui. Cordial bienvenue a Moneada.
1: Buon di Livio.
0: Sono stata qui per il chicca di ses. Curis tu stata l'ultima da Kino?
1: Buona domanda. In non esen ciò c'è lunch. Ah, il film de Ewige Liebe ci vaven fat con Luca Henni. Quale sono i stedi a guardare?
0: Ok. Hanno scelto voi auti ante Kino? E allora, astu anche per essa?
1: Hai, Kino tutto fa speziell, nabe Kino in una sele stüre, ma bein Kino sot ciel aviert. Il Kino, il Kino Open Air de Cuira, es qui stander ciò, sulla Plaza Arcas de Cuira, e oz doque da guadagnirter me 2 biglietz, e eno di gente c'è film che vos stai sire a guardir, vos potai semplicemente decider svesse che non ce vesse svuglia.
0: Oh, cool, ha? Quai, esundo te stema, se allora sco mince venderdi al Grazia Fitch.
1: Be precis, se vos volais Ingrid cera qualcun lura stais esser pronts zivelas desch, pudais telefonir, Ingrid certer qualcun e nus tramitans lura in vos nom, però sin nos kusts in püschel flurs.
0: Nei, also, ma desi lura sonamo da wunders, ningun nu les dir a dix in cun Grazia Fitch.
1: Lura fisco in trist mond.
0: E lura fisco in trist mond in triste Svizzera manche. Dapü, da tot quai amo blerun dapü in pac moment con Natalia Weber, da mia parte si stat quai, mes nom Livio Foffa. In avant, buon divertimento con RTR, Stadt Main, io zeile le orecchie.

a vos e svelde già aspetta la prossima fin defne sin nus. Ens, c'è pure eins per allora giudair duas dis libers, neins a senti un po' la dura durante quest venerdì. RTR es fa oz compagnia, es giovis in bel ins mezzdì, per vos al microfon Natalia Weber. Buon dì!

Natascha con Nadisna. Di per di es imple il jackpot del Cecciosas, oz pudain se già giuvir der super zatente francs. Es un plein buon der ce propostes, ce vus weiss oz pront per me. Nus giuvains in 3 minuts e vainc.

0: La singola attuale da One Republic, Need Your Love, nus giuvains.
1: Che chausas! Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: Anche il checkpot è ricevuto in bons in valore di 70 francs, qui sono i chavazzini.
2: La chausa da se girtat. La chausa va bene in una direzione. La chausa viene da tempo a tempo, mi dà da or.
0: Stübge Wein, ich weiß eine gute Idee, den Telefon al 0800-20-25-30, prove la fortuna, ci so, forse ci guadagnais, oz in venderdi, un bon in valore di 70 francs. 0800-20-25-30, nus provans con la prima proposta. Erte a Natalia, buon dì, ci sei il telefon.
3: Ja, bien dì, che vuoi vanzin, da su rein.
0: Allegra, Wein.
3: Ja, un bravo, cool, stets a fiuk.
0: Il stütze fö. Mm-hmm. Das Jurezza va in una direzione, el vol stütze il fö, e quella so de rimplazir col temp. Ma il stütze fö nu cercheins so zum displeja.
3: Oh, okay, bien.
0: Grazie per il telefon, bel di, adia. Nus provains in event, RTR Natalia, buon di.
4: Buon di, carita, casalca.
0: Dona Rita, con c'è provla?
4: Ja, di, il cer melder.
0: Aha, quel ci annuncia l'allarme de feu, ha?
4: Sì, sì.
0: L'allarme de feu quel. Vain se mettere sulla lista quel nu cercheins. Bel di, adia. Na, in non es ne allarme de feu, ne stütze feu. C'è puresque l'ora esser 0800-20-25-30 gugent ence prover de guadagnir ils bons. Il telefon sclinge. RTR, buon dì, c'è il telefon.
5: Buon dì, qui Giovanna Molinaro dal Chiava.
0: Donna Giovanna, con c'è provla?
5: Vai a pensare alla batteria, ci dice anche loro, giù ci smettai una batteria, che smettai tutti uno degli stessi vast.
0: Mm-hmm.
5: E tanto tempo, che ci devo se mi dà.
0: Beh, preciso, che c'è le svede, trovi una nuova. Eh? La batteria, direttamente sulla lista, donna Giovanna, mi displeja. Stup Giants in Cipo in Avent. Grazie per il telefono ed un bel dì. Adia.
5: Arrivai.
0: E tu sei. Rivainza. Ter la prossima proposta. O se sclinge nel telefons. RTR, buon dì, c'è l'andervi.
6: Buon dì, che vuoi Amanda Belli, da sta goi.
0: Don Amanda, si è proposta.
6: Io ho fatto ciao la raula da pupì da tigne casa.
0: La rolla del palperi de c'è da fu, ha?
6: Yeah.
0: Mm-hmm. Quel de displegevel mangi de scriver su, nu cercai in zots nerne. Yeah. Grazie per il telefon. Adia. E Roche Rivanz per l'ultima proposta. Terce ciosas, buon di.
7: De bien dica e duf de su rein.
0: Allegra.
7: Io dico la cazzola de sac.
0: La lampa de memo, la luce de giloffa, ha?
7: Yeah.
0: Luce in una direzione, dopo in differenti varianti, dos giurezza e so 30 rand de mude rora c'è la rumpa forza, ha? La luce de giloffa, yeah. Nu cercheins però doni melde. Grazie a tutti.
7: Belli,
0: adia.
7: Adia.
0: E Roche Weinze nostre 5 proposte, che vuol dire da me, giù Weinze, per 100 francs.
1: C'è Chausas, presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Grischun premiesce la vurs de matura excellentes ed il Parlament american vuol sustegnar pli fech l'Ucraina. Ellas dies al microfon e Florian Mon, bendi. Il Centum Grischun ha undrà treis la vurs de matura de var la diversitat linguistica. Il premi doi promover la plurilinguitat del Centun vegn sordà a Mincion a lavurs de maturitat excellentes. Tots treis premis en vegnit sordats a scolaras che fineschen il gimnasi a Cuera. L'emprem premi va din a lavur ca analisa il dialect tudest de Samignun, quel sulet dialect tudest bec aleman de la Svizra. Plinavant en vegnides undradas dus carnets trilings, in che sostegne famiglias can persi nu fan steile ed in che di da cepir et interpretar els sgrafits vide las chiasas de la Val Müstair. La Chambre Gronde del Parlament American ha approvà ulterior sostegn per l'Ucraina e nova sanctions contra la Russia. Concret vai per in 1 miliard dollar subvenzions a fine 8 miliardas per credits. Plinvant den planisadas sanctions severas incontra il sectors de finanzas e dieli ed contra l'industria de minieras de la Russia. Erentins republicans han sustenil nov pakets, malgrà che la partida refusesce ulterior sustegn. Sco proxim stol senat decider e sco ultim po il president american Donald Trump ang exprimer in veto. In Australia han las autoritats tieta eine tratje illegale de Kakerlakes, sco che il Ministerio dell'Ambient comunicesce ein ins tieta passa 100 mili animals en la valita de radunt 112 mili francs, quo è in record. Tant rauter ein ins tieta Kakerlakes de Madagascar, che nusche gronde sco la palma maund in Kershi, plinvant Kakerlakes argentines, che venen duvrade sco paval per reptilies. L'Australia ha fet severas leges per proteggere la diversitat biologica del continent.
0: La meteo.
2: En il decurs del dì se schlien ils nivels per par de didat fase sulle ives i plove be sporadica main. En la region de Cuera dati fine 19 grads. Il sonde comence cun nivels ed in zirg plievge, il suenter med di splendura per par del Sulei. La domenica dati in grande parte del centun Sulei, le temperature van in zirg in si, sin fine 23 grads a Cuera.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di... Mes Radio.
3: Ed è per Gilina da Tocco Isches Cacarlacas e speresce a vus nuvoque usciem nusens dedicanzas da qualciosa bger più bel co Cacarlacas. Vendredi es ad una un buon moment per s'ingraziater qualciun. Ed usciei in belir giuste la fin defna. E rotz podais us queder chauffer dir grazie ficio qualciun e quei tuat simpel via RTR cun la scher regaler flurs. Se vous êtes sgugente ferque, l'ora spudais annunciare in pochi minuti al microfono per vous Natalia Weber. Je vous un bon dia.

0: Nova musica da Niklas con Lonely Heart di Disles Digedudes.
1: RTR regala per vus in grazia fitch.
0: Hai, ci volavas vus già lungi notte dir grazia fitch. Grazia per giudere in urt, grazia per portere cese le commissions, grazia per te l'ertiers, grazia per ciurire il giat durante le vacanze. Hai dir grazia poi proprio per usce bger e ers in usce differentes vies. Una opzione fis appunto da dir grazia via RTR. E se vous voulez coiffer, allora potete usare telefonare a me al 0800 20 25 30. Dir grazie fiche live al radio RTR e nostra metà in slora alle persone ci surveng vos grazie fiche e rentre un püschel flurs. Se vous esse sgugent, de dir grazie fiche, de un telefon 0800 20 25 30.

0: shaved too short.
1: Of Monsters and Men, Little Talks. Un giun telefon per il grazcia Fitch. Que vuol dir? Che nus non ingrazciains oz via radio, ma es un giurisme che vus s'ingrazciais lor simplemente uscieter les persunas. Ingrazier non es po mi avuande. A fradliuns, a genitors, als i feins, als magisters, al postin, als chefs, als collaboraturs. Simplemente dir grazcia a giun. E minchun. Ed in caso che vous voleis una volta ingrescer a qualcun. Ora vent? Loras podais vos eran uns certe nus. Nus bilans gugent er incontr vossas annuncios pel grazia fitch pels prossims vendris. Per questa es irsun rtr.ch locetais vos il formular. Lora telefonains nus a vus bilans viol contact. E lora fainse una surpresa a qualcun. Ci veis lora de survenir vos ingrescia meint. In 2 minuts, les digemets, edis. Grazie Fitch

0: RTR las 10:24.
1: Il Challenger.
2: Presentado il Quinoa, il Kino da Cultura. Dals Endisch fin ins Vencin da Zerfladur sin il Kornplatz a Cuira. Quinoa.ch.
0: Nus vains oz duas teaters si stem sul program. Il Viturin Montage pudais er ozer cera guarder. La gruppa de teater sent in vida quista saira alles ocil drama in cinc acts veng muso in cese da scola. Ils biglietz custen per crescies 20 francs. E l'altro teatro è l'ora quel di Sagon, in Asen per Tello, o quel teatro nom. L'Unione del Teatro Sagon si allegra l'ora su una vostra visita a Antil Curcin a Spermont, la sera alle 8:30, e dentro la presentazione del teatro potrai sostenere Ira Giodair un appero.
1: Il Challenger.
2: Presentato il Quinoa, il Kino da Cultura. Dals Endisch fin ins Vencin da Zertladur sin il Kornplatz a Cuira. Quinoa.ch.
0: Ero se vai zero di idis sul Kornplatz e nas una plazza Arcas scuce Eva. Dit lo vedere quinto una pulente am displeja idis sul Kornplatz. E precis qui is USR il tema. Scufuse da dir da c'è una volta a Kino, zuot cil a viert. Schwus es es vöglia da dir a Kino so cil a viert a cuira, lure es il Kinoa precis il giust per vus e pel Kinoa de es ocot duas biglietz per vus. Vus es pudais svesse lure decider c'è film che vous voulais ir a guardir. Quando non so se c'è edis os do quei biglietti per quella presentazione da me do quei biglietti per l'altra presentazione, na. E regala vous os duas biglietti per Quinoa per x una delle presentazioni de film. Se vous es sgugent quels, non stai sus fer un guat otter, cuder un telefono a me al 0800 20 25 30.

0: Roxette fading like a flower. E non sai che ci va a vus, ma me pira che quest'anno ha enorm jazz jubileums. Min cinci festaggia X un jubileum più grande o più piccolo. E 30 rotter, e quest'anno er il coro ovriu Danis Tavanasa. Els festaggia il bel jubileum de 20 anni. E qui con due concerti. Con me al telefono è la presidente del coro Daniela Hefti. Buongiorno, donna Daniela.
1: Bienvenuti, Natalia.
0: Donna Daniela, questo fin d'efna festeggia il vostro jubileum con giusto due concerti, da mem sera e in domenica. Che dominesce questa terrella attuale, meinst delle emozioni? Il piacere che il concerto sono a salura o tutta la nervosità?
1: Buona domanda. Ossa, al momento, dominesce il piacere. Ma avevamo due o tre anni, era già piuttosto una grande nervosità che non dominavamo il programma con quel che è già una grande sfida. Ma alle prove di questi anni hanno proprio sentito che il corso allegra e il piacere dominasse.
0: O se ci potete dire che siete pronti?
1: Non speriamo che non siete pronti, ad un po' meglio.
0: Allora, tenendo il spolo, sentite il spolo pubblico, allora, allegrire il programma è stato un po' una sfida, sentite potete allegrire questa fin d'efna?
1: Gli auditori aspettano un concerto con canzoni che non hanno mai cantato. Noi abbiamo voluto fare un concerto speciale per il jubileum, d'entonne in che va entrare al trucchetto del coro vrio. Ma per cui abbiamo già componere apposta per quasi due concerti nuove canzoni di differenti componisti. Qui monta per auditori canzoni fece varianti. Scol.ci, specie gli auditori, io sono Campus Avis. Le giovani della nostra regione, con una dirigenza rilana che trovi, riesce in quel concerto enorme con una giovane borsa, ma che è il futuro della nuova generazione di camp. Per un concerto unico che rende la vigna totale.
0: Ah, è una proprio interessante, fa gusto venire a te a leer. E la giusta è dita, appunto, creare nuove canzoni. Il motto del concerto è creare nuove, guardare anche l'avvenire. Ma che significa questo per il personale? Ma anche questo jubileum di 20 anni che ho avuto da Nis Tavanasa?
1: Per me personalmente è un gran piacere di stare a cantare e usare quel programma con le nuove canzoni, a presentare quel coro. Ma più abbiamo montato per me insomma il coro vivo entrare il coro e del canto a stare più venendo a cantare e venire il canto è un grande hobby ed io sono fatta ringraziare di essere parte di quel coro. Noi siamo in una coola compagnia ad un sviluppo entrare per quel venendo grandioso noi stiamo facendo lessiche scalze insieme ed io spero che il coro ha un grande futuro che non si viene animato di cantare e di prendere parte alla compagnia delle unioni.
0: Ed appunto.
1: Quello che poi rende.
0: Qui rende di stare la compagnia, di stare insieme, di avere buoni temi e appunto i buoni temi aspettano a erla fin d'efna in Sanda Saira, allora alle 8, in domenica Saira alle 5, due concerti in la chiesa di scuola Denise. Grazie mille Daniela Hefti, c'è un corto piglio tempo per noi per dare un corto avviso su questi concerti di jubileum e allora già vi una bella fin d'efna e buon successo dei concerti.
1: Grazie Fitch, ad un video a quella.
0: Grazie Fitch, addio.
1: Addio.

0: Hans Bengels con If She Knew What She Wants.
1: RTR Impuls.
0: Ed ora in questa effna vanno a podire un po' in viedi con l'impuls. L'impuls viene da Gianna Duschletta. Ci sarà quinta da sia viedi il Giorgia. Oz lo risultim sur dels umems cella alò in scontro.
2: Anton es la guida. Anton es l'om de la montagna. Un bab superbi ci quinta da sia figlia. Un bab superbi ci passainte tuad l'invierno sui co in queste tendas de militär in las montagnas del Caucasus. El conosce mince bösch, mince crap. El conosce mince via per ir in su, mince stürte per nir in giù. Per el es quist il paradis. Un paradis per i clito. Forse, c'è quist es l'ultim an, c'el surveni il permis de passantir col in viern. Forse, c'el stu turner in sia paiais. Forse, c'el veni treciu in una guerra c'el non ome volia. Tasso es la cuginunza. Tasso es la buona orma da quist lö. Da stet lavurla in una cugina industriela. D'invierno fa la vacanza su co. Vacanzas, perché c'è la stu cuginerbe per vardes persunas. Lietz puzzulente ci vo in tura in peda 250 lavorenz. Si estenza es el listes moment er la c'è da feci des part de la tenda in ocenus mangens estenz in compagnia. Intent che nus gustens sies creaziuns magicas, sies speises bunismas, udinses cu cella guarda videos e ria e ria. Forse, cella nus sainta isolida, perce che nus nus avens discuorer cun ella. Forse, cella nus senta ristretta, sico, in sia tenda de ce de fu. Gleb es la giudent, Gleb es l'om per tuat. El es quel ci spiele la sendas, zieve ce que una via. El es quel ci gira e la nai fin ciò ci zuat per pisserer ce nus egens una bella sauna ed una duscia ciuda. Forse, c'è il giù delle slavurs monotones del spaler naif implir benzin pur ter laina. Forse, c'è quei giude da smancir c'è il stuvero turnir in un paese con un futuro incerto.
0: E tutto il simpuls di Gianna Duschletta del Viedi e la Giorgia pur asus erterler su in rtr.ch Schu Podcast.
1: Impulse.

Ravin Linney con Love Me Not. In precis 5 minuts es les unde schlo da quelles prossimas novitäts. Ci so schi da inche d'una novitäts de Cacarlacas o schi da ose un tema forse un poin più agreabel. Nus udins quell'ora de Florian Mon e es un l'ora zievelas novitäts de Cio Coppervus.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Grischun premiesce le vurs de matura excellentes ed il Parlament american vuol sostegnar le fece l'Ucraina. Il esendisch al microfono è Florian Mon. Bendi. Il Centum Grischun ha undrà treis lavurs de matura davart la diversità linguistica. Il premi doi promover la plurilinguitat del Centum e vegn surdà mincion a lavurs de maturità excellentes. L'emprem premi va din lavur ca analisa il dialect tudest de Samignun, quel sulet dialect tudest bec aleman de la Svizra. Plinuant en vegnitz undrà dus carnets trilings, in che sostegne famiglie can persi nu fan steile ed in che gida capire ed interpretare il scrafiz vide las chiasas de la Val Müstair. En Svizzeren blers livels daue de leise flums actualmen fit bas, co malgra la plievge de quest temne, co mussen miserazions de l'Uffizio Federal d'Ambient. Con sont pertutiaz seien il leide Constanze ed il leide Zug, en il leide Constanze ein ins percoistui adattar la navigazion. In sig autor so muss la situation dels leis de fermade nel Grischun, quels vegnen regulats e la satiate nels livels dau actualmen sin in nivel normal, scola EVZ a dit in vers RTR. Plibleres persone sin ides a Kino, queston che l'on passa, que mussen las cifras provisoriques de l'Uffizio Federal de Statistica. En las emprimes 20 nemnes de l'on 2026 sind radund 4,7 milions persone stades in il Kino, quind radund 19 mili de pli che van di non. Arvon tot la vendiavlemne se è stade fit buone con 3 diades uscibleres visitaders e visitaders colon avant. La Chambre Gronda del Parlament American ha approvato ulteriore sostegno per l'Ucraina e nuove sanzioni contro la Russia. Concret vai per 1 miliardo di dollari subvenzioni e fino ad 8 miliardi per crediti. Plinuant den planisate sanzioni severe contro il settore di finanza e dieli ed contro l'industria di miniere della Russia. Erentins Repubblicans an sostenere il nuovo pacchetto. Erische la partita refusesche ulterior sustegn. Sco proxim stoil senat decider. E sco ultim poi il presidente americano Donald Trump bank exprimer in veto.
0: La meteo.
2: En il decurs del di se schlien ils nivels per parte di dat fase sull'ivas i plove be pli sporadica main. En la region de quere date fine 19 grads. Era la sonda comienza con nivels ed inzig plievge il sentiment di splendore per parte del Soleil. La domenica date in grande parte del centun Soleil, le temperature vanno inzig in sì, sin fine 23 gradi a quera.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Questo fin d'Efna comincia la festa federale di Tirun. Eveniment straminabel. Millis e millis persone ci radunnen per questa festa a Cuira. E noi vogliamo voler sapere ce vos pensais da quel sport. Le risposte, dopo che ci scoprossem, per vos al microfono Natalia Weber. Buon dì!

0: RTR in venderdì las 11:15. E durant un mais non es cura bella capitela grigiuna, ma bain la capitela del sport de Trier. A partir de dots fin als 5 de lull, allo a cura la festa federale de Trier. E nus vens volia saber del grigiun e la grigiuna es il Trier, tradizion, sport o simplemente fascinazion e trova qui, insomma, questa festa. Las rispostas doque usa.
1: Iei una festa con una lunga tradizione, ad insto interpretà quella a moda contemporanea, sportiva. L'engi la var da vostir militari che insleva tranà il tiradurs e la popolazione pel combat militari che è bosci attuale. Ci non smarei in le circostanze mondiali, forse bene, per incontro esi oggi in un incontro sportivo con in background historisch ins letzte Jahr.
2: Das ist Leidenschaft. Und den Sport mache ich jetzt schon 50 Jahre. Zusammenspiel zwischen Mechanik vom Gewehr, Ballistik von Munition, Umwelt, Psyche und physisch und dann den Zehnertreffen.
3: Füße halten dünner B, fahr B, D, man kann noch nicht mehr kaputt sein.
4: Die Faszination wie der Sport, der Trar ist. La Präzision, ci arriva der Tocker in eine Scheibe, in lunga Distanza.
5: In diesem Sport, ci ne volbe Forza oder il Korpnan, volle mental, culce.
6: Io credo che One White piuttosto per me.
7: Prima va a precedere la città, e per l'altro fa buoni risultati. Alla compagnia e principalmente.
8: Ma è. In fondo natürlich una grande relazione. E poi già c'è non una mai buona più triganza, weiss a mal.
9: Io sono con la boys 90, wenn ci due un po' spiegat, si allegra la città, buoni risultati, ad e con i colleghi di Staleu, avviene buona fiesta.
8: E c'è il pronode era già un po' tradizione. Però certi clubs è già un po' il sport.
10: Io trattio Radina. Sind sie nervös, zu tiefer Kurve. Quals anscheinend eine Kurve, aber gar Jukoi. Ein Tirnus sind sie nervös. Weil je per vini proprio Säurels. A sta, wieder Moment. A kuku ka fascinau mai. Also, si tai per mai 20% Technika, 80% ein Lavur mentale.
1: Per me ist eine Vision, ja, fetch Bujenkoi. Per quel che in quel Moment in Sitta, sind sie fahren nur d'Auter. Ich habe Prigulus in Sette Kommunikation scharfe, und ich stoppe der Cemo wieder quei, quei dat in a buona contentienza senza fa in bi resultat.
11: Il manese das quies in grund.
4: Na ja, quet quies in in wart bi kins vol mantene e traditions.
8: Ah, ides als je dit in bon roman spannend. Als ti ai ti fa plagiare mo.
1: Se capisce, c'è una grande riunione, una festa popolare che riunisce a Tiradurs e Tiradurs dell'antica Svizzera. Ells vengono al Grigion, ells vezzano, la nostra cultura, la nostra lunghezza. Quello credo è il bivio di quello.

0: Will Smith con Man in Black. L'om de las novitets ha un t-shirt olive, vesse dit, con su un chevriol. Quais Florian Monti ha las novitets cortes per vus.
1: La scolauta de pedagogia del Grischuna registra in augment de 19% tra las annuncias per il studi de scolasto scolaste. Per il grun d'ombra de studenti alla scolauta stu prendere fit ulteriors localitats en vista al novon de scola. En Schweiz in blers livels daue de leise flums actualmein fit bas, coi malgra la plievge de questemne. Cuzon patrutiats en il leide Constanze di leide Zug, en il leide Constanze annins per cui stui adattar la navigazion. Radun cinc mai suenter l'incendi en la bar Le Constellation a Gromontana venien ils possessurs de la bar per l'emprime diada interrogats en zemen. Gidat quella interrogazion per osse criticiation plirs advocats ed advocates ed et el privel che il senza convenit cedir avant trecira.
0: La meteo. Durant el di es scioglien las ultimas nüvlas ad una più ferme e da propria erfasa sulle lives più lunges. La sanda comincia l'ora per oder ciò con nüvlas vers mezzdì, da qua era un po' plövge, vers la sera es scioglien quis nüvlas der ciò. E la domenica, da quell'ora per grande sparta il centun sull'al, le temperature svem erda ciò un po' in su e riven fin su un 23 gros a cuira.

0: Stephanie Heinzmann con la single attuale Myself. In sé, volevo l'Union de Teatro Sagogna presentarlo tu un passo, qui squadrina in Halle. Ed erano in mezzo prove del touch del teatro in Asen per Tello. Quel aveva Manfred Veragut scritto apposta per la gruppa de teatro, ma invece da fare appunto tu squadrina, o quell'ora domi deides.
1: Quando ha il tocco, hanno giocato tutti e dice: ah, qui fu un tocco da Ordavirt, qui è in B tocco da fare con Sagogna in speciale. Allora, in saldo, c'è da discutere se è possibile, nuova, l'ha inludato, se c'è l'idea, o cortina spermone, qui fu grazie a una. In saldo, mi dice che è bene in teatro, adesso qui c'è da rucclare, allora, se domanda a uno sasti, ne faccio il plano, ci viene qui passo per passo.
0: E dunque, è allora niente che l'Union festeggia il giubileo da 20 anni un po' più tardi che planizzò, ma appunto sotto cielo a Wirt. Il nostro reporter Jan Specia o può andare a guardare le vostre culisse.
2: A Mirzil Vici de Sagogne, Rael Castille a Sparamont, e da Cellavar de la Voia, il Curtin Barocque, circumdaus de Mirs de Krap. Cheo mosse l'Union de Teatro Sagogne il toc in Asen per Tello, in una commedia su Silvana, bo historica, che gioca e Jan Siachen si sono tacciun. È un individuo preparato, vide bagliare la tribuna, semtia il Platz de Cesar.
1: Quando la tribuna crea, è uno sven montato e esce con i vezzo, ma uno sven da calura, da fai dettagli e tutto. Alla fine vezzi si gira bo mellem pli, quei vegna ad essere gris, con il mir che invece della vart vi, x scietza compro enz da fa.
2: Manfred Veragut, il regisseur del teatro, lässt integrale tribuna al spazio historic. In una data tutta speciale, dat il Nugè, a Mirzil Curtin, che fa os parte della tribuna.
1: La Nugè è vero, noi siamo integrati in Nugè, perché noi siamo solo quel semplicemente sia. E qui, Gertigia, non ti male, stiamo a raccontare la figlia che l'ha, forse stiamo a in l'altro.
2: Fa teatro è libero, monta ad essere da tutta ora giudò. Consumo delle imprime e prove, e si può mostrare gli indiz giugadurs Roman Niederberger.
3: Freit. Le prove sono giudate e super, non stiamo giudando giudare, avrei proprio quelle prove che non sono giudate o che non sono giudate. E per grande parte stai piuttosto freit, se male imprenevole.
2: Ma questa sera è esattamente il contrario. Io mi gioivo, ed è un ideale condizione per trainare. De mezzo le nove non gioivano.
4: Also entscheiden, du, ha? Na, Specia. Ist das ein Wilder Beiber?

0: Tello les fa un inventari de seu possess.
1: Io capisco il bo. Da costo e non fa quei inventari.
2: Per quel che ho vi,
1: Se capisco. Ma c'è chi fras, nefs, niazzas de tutto questo.
2: Let's. Hande di nuot. Ah, let's, survegne ne nuot. Tot meu possess va in dia la claustra de mustei.
0: Giugal curcin oi desen di sa, chi Anna Maria Welter.
3: Gerne sind in Flamen, Gitranau in Halle, also in der Aula. Und aus Jodo, Berlin, in der Tribune, ein paar Pipincha. Die pikle Tribune, aus der Finide, wenn sie in Tiktet in Flanis Platz, nur Stasch, Kostai, in Tok Pipin.
0: Per quoi interrumpe il Regisseur Manfred Verragut, Dina Puschpai.
4: Mira, quel G, da bui de von Elvi. Sasti sa staleo, se G, la fin. Gieie schon, aber tigi se BMP, c'è de se portalus as nivirste linani. Buca ti mondes, que prene bagiu il... Codins, ti se concentreixes al bus in quel quel diez fos don. Ha? Ok.
0: Repeta sau de vitir. Nen tren, ebba quel que la tribuna e pincia. Se quattro persoonas en el medem moment sin tribuna, schon im rabain, de bue santa pais in el auter. Da sta in miez meter pien vi, ni en eu fa jo massa.
5: I stress, i propi stress, also... In stona trale un vei utensils, mobiles sin tribuna, a lui è ins sto schon se coordina ben, ins agi plaza vonda, sape fal ses movimenti.
3: E bei vin strecce, quel in tix costo se concentrano che ti sta, se lui miceton fa schon per te galop col text miceton in tec. Io credo la concentrazione lasci svent, poi tracce snu a osta sta, e si rosta sta vicca, un altro vado di un vini.
0: Aber, io bide giuga al cucin, a buon hala.
5: Ja, aber jetzt ist schon ein Prenetral ins Auto tot, wo die Trafik ist enorm geil, aber ins Auto in Hufen und Charles in Sekt, Grills, schon interessant. Ich habe da, ich da, ins Abo in Fried, da Halle, in der Casa, der Schule, einfach Natura komplett. Ja, das ist schon interessant.
0: E per Cordin Venzin, che gioca la rolla principale, il West Tello, als Integ Auto così tau. Njang per la tribuna pincia, ma bene.
6: Se che qualche fall più speciale che gli spettatori si fece vedere tirare nus, also qualche che vuole tirare in... Io già si più pochi metri, hanno meno vende nus, qua chiaro con qualche non si vende in tribuna, e la distanza più grande, qua, also qua teos la schwidla più grande per un conto qualche non si vende in tribuna.
0: Il text sani ora do, osa vai i videos details.
2: Valencia!
7: Dietsch pronza! Qual è il lupo stai via mercai? A che vuol ruo?
0: International senza il costume del teatro. Letz hanno perduto l'improva generale. Ma, dopo che si impinai per letz, trovi un pao. Isto un esercita, se vi ne ho chiede sta cu, ma è preparare il plaz de Cesar a colorare la tribuna. Tot, perché il curcin a spermont, col nuger mezzo la tribuna, se mide in una vera colissa del teatro.
3: Il reg Pippi!
2: Na, bo Pippi! Pipin, il reg Pipin, il figlio di Karl Martell.
3: Mai udeu.
8: E le preparative stessen lo er esser a fin per cece la presentazione o le presentazioni em già cominciò. I vien giù water da tua ora e se vos vais voglia di dire a guardare il teatro l'ora potais us quei fir in ce questa sera, da mem sera, domenica sera o se square ils desch, dudes, ils tredes, ils desch nov ed ils vainc de giun.

Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson, del 1968, er conchaint or del grandius film Forrest Gump con Tom Hanks. In var 10 minuts is les dudes, de vis bon appetit. Toni Poltera surpilla l'ora cool magazin de mezzodì e nusen sodins in una buona mezz'ora der show. Per les gratulazions, al microfon der Natalia Weber, fin sieva.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Un magazin con e da Cunfeins, nox discrin il spirituale della clostra da Müstair, ci dues aver surpassò il Cunfein personal, la procura pubblica osistia il cas, il uvestia sa basa, se dregge da Baselgia e da Puspepia non avant il cas. In caso senza fin è la safe per la piazza aviatica di Samedan, tenor legge dovrei egna per marcare il confins, ma scucci la safe des vos eit or procura il stevosons per discussions.
2: È in safe che fa semplicemente attenz che datus in confin, dat in solom in virs in auter.
1: E tutegna è in a safe ci separa las vistas politicas. E rimnar palpira per amplanare la casa d'aviada da scuola, che als deis è che in malec ci svei ad ogni puspè, la digitalizzazione porta co novs confins. Avant però, surpassò i confini delle capacità, la PH Grigiunga o tantas annunzias ci dovrà da ple spazi per instruire novs e novas scolastas. Al microfono, Toni Poltera. Scudecci, la scuola ota da pedagogia di Grischung o registrò in ferm auch meint d'annunzias. Fin la fin da maggio, sen 234 persone s'annunzeides pi studi da scolasta ni scolast. Prest, 20% da pleci un passò, scrive la PH an una comunicazione. Lucia Parolini.
3: La maggiorità delle annunzias nel 163 sono per il studio di magister o magistra di primaria, seguite 43 annunzias per il studio con persone di istruzione per la scuolina e primaria di prima e seconda classe. De più studenti e studenti significa però di più sfide, scocce la scuola di pedagogia grigiuna scrive in sua comunicazione. Sul campus della scuola dette abbiamo Charles Plaza. Usce la PH a tutte fit ulteriori località sulla piazza de posta a Quera in vista al nuovo anno de scuola.
1: E nox restangi sta il mondo della scuola, il canton Grischung o un drotreis la vux da matura da vart la diversità linguistica. Las novità osa con Livia Caduff.
4: Il premi doi promuover la plurilinguità dal Chantun e ven surda Minchon alla vursta maturitat excellentes. Tots trais premi sen venit surdats a scolares che finescen il gimnasi a Cuira. L'prim premi va ad ina lavur ca analisa il dialect tudesc da Samignun che il sulet dialect tudesc pec aleman de la Svizra. Plin avante veniz un draz dus garnet trilinks, inca sustegna familias campersi nufant steila et inca gida a capir ed interpretar ils schrafiz vide las chases de la Val Müstair. En il Grischuna comenza oz la 59ª Festa Federale de Tir. Il è una delle più grandi concorrenze del sport in Svizzera. In tutto vengono speciati 35.000 tiradure e tiradure, scoerre d'un 100.000 aspettature e aspettature. Saietà ven durante in mais in 20 differenti piazze da Saietar in differenti lieus in Grischun, scoerre a Wallenstadt in Lissongail. Il punkt culminant della Festa Federale de Tir è in corteggi trasquira il stredista Zercladur. La Festa Federale de Tir dati da pi il 1224 ad alieu mincia cincionz.
1: Paca neif dan virn in a primavera siccia con paca plivgia e chei o conseguenzas.
4: In Svizzera em blers livels daua da lais e flums actual main fit spass. Qua il malgrà la plievge da quest'emna. Qua mussen mesirazions dall'Uffizi Federal d'Ambient. Cunzunt per tuciazza in il Leida Constanza ed il Leida Zug. En il Leida Constanza ein ins per quai stui adattar la navigazion. En quest leina posian ins pec regular il livell d'aua, auter che nils leista fermada en Grischun. La sacciatien ils livells d'aua actual meinsin in nivell normal, scola EWZ a dicen vers RTR. Radont 5 mais, so enter l'incendi en la bar Le Constellation a Cramontana, vengen ils manaders de la bar per l'emprima giada interrogats en zemen. Jacques e Jessica Moretti en oz arrivats a Sio davant trecira per ina interrogazion da confrontazion. Chi dat quella interrogazione per ussa criticesce amplirs advocats ed advocates. I detti il privel che il science convenits cedir avant trecira. Ils Moretti sen actual main en libertats conter caution. Pli bleras personas en idas aquino queston che l'on passa. Quai mussen las cifras provisoricas del Uffizi Federal de Statistica. En las primas 20 nemnas de l'on 2026 en radunts 4,7 milions personas stadas en il quino, quai en radunts 900 mili de pli cavanti non. Ora avant tot la venciavla emna sa stata fitch buna, cun trais giadas usce blers visitaters e visitadras scolon avant. Urs Lehmann sa retira sco CEO de la Federazione de Skis Internationala FIS, quai niankin emna avant l'elezion dal president de la FIS. Sco il Blick rapporta a la collaborazione tranter Urs Lehmann ed il president actual de la FIS, Johann Elias, fac naufragi. Lehmann a per la Wust 2025 comenza a ses post sco CEO.
0: RTL, il magazzino.
1: Remnar palpira per la cassa di viada da scuola, nostra reportage e quei misteri di una scolasta ci vala per blers da nux.
5: Wir haben immer umgewühlt. Es war so cool. Und dann natürlich dann auch lustige Sachen, wenn man irgendein Playboy gefunden hat. Irgendwie hat man dann zum Gigalöten.
1: La Seif per la Plaza Aviatica de Sameden in sto ma dei ebit sto clair scucci che la Seif des vuser ur. E gis comprem allora nos discurs an i magazzin in spiritual della clostra da Mustar ci ho facento la procura pubblica e ci facenta ven avant il uvescia perché a cine mangi si la procura pubblica o giù mes ad acta i cas che allora gis scu proxim
0: la meteo.
4: En il decurs del dì se schlien ils nivells d'ina pli fitch di dat fases dulle livas pli lungas. Las temperaturas maximalas se nozzen turn 19 grads a Quira, 15 grads a Mustè e 14 grads a Sameden. La sonda comença a puspè cun nivells ed encunter mezzdì, poi dar in zig plievgia, encunter saira se schlien ils nivells puspè. La domenica dati en grondas parts dal chantun soleil. Las temperaturas van in zicken si, sin fina 23 grads a Quira.
1: Jelas dodas e set. Il cas den spiritual ci è actualmanc an uffezza scu spiritual della clostra de Mustair e ci des aver comes delicts sexuals procura venavant per discussions e chegli, malgroci la procura pubblica o decidia da metter ad acta il cas. Nux l'an discorre sot Londra. Isabel Jäger, redaktore da Veta e Creta e Cotromeo Santec Studio. Isabel, scu ei chei, end ce imbetamain sa tracti e ce o decidia la procura pubblica?
6: Cunter il spiritual dae differenzi mütamains per vide delict sexuals cel des aver comessi in Svizra e Germania. E per quai il nu accusavan trais ons pro la procura pubblica del Grischun. Per lo vais cia il moment da sistir largne inquisizione interna e spetar cece l'autorità statale ceta ora. Ossa, davon aver investiga passa dus ons, dis però la procura pubblica del Grischun cia certs imbütamains sien sur onats e pro oters nu siel fatta cumpli. E per quai metessa ella il cas ad acta. Quai la fatta savair als cumpiliats, ma forza legala nun ha questa disposizione, ma vuol dir i podes nier fatta recuors.
1: Il uvescie de coira aveva da sia varcion trac maseires provisoricas contr il spiritual ci è anufezza na clostra da mustar ce ci o però procuro per legnes grassas i atum passo.
6: La critica dell'autunno passato è stata che l'Ovascia è ben trad misure di prevenzione e restretti il radius d'azione del spirituale, ma ci non si è controllato ben a vonda ci ce l'fece. Il problema si è clair, la Baselgia provessa d'una d'arceda reglar cas de bus all'interno della Baselgia e non fece quel conseguente manci a vonda. L'Ovascia sa però defaise vehemente manch contra la critica e dit che la guarda bain che c'è il spiritual fece e da gisa conseguente manch che la nia savair che il contrafece alle misure.
1: Dantante nia un po' picchietta, finanziata dall'emda curaccia nia conoscente, ci la procura pubblica mette appunto ad acta i cas scuraggescia i uvestia.
6: Ma il primo vevo lo vestia mo di da nas esprimere in ciosa avanti ce la conosce dettagli della decisione della procura pubblica. Davo zala totun espresse dit c'ha l'inquisizione canonica, di meno l'inquisizione tenor dret della Baselgia, c'è quella continuessa e c'è per poter far quai sia la decisione della procura pubblica importante. Ma ce la non conoscessamo il dettagli con quai ce la non è stata parte le domande giuridiche attuali. Ossa hai a parola lo vais bon ma mis subit tot in moviment, perciò lo vascia ai accesso a queste actas e posso loro reagire anticiace l'inquisizione. E le misure preventive, quelle restano al momento in vigor.
1: Tot in tot, tu non c'è una politica complicia?
6: Ai la fin del quinto non esamo neanche raggiunto se ven l'inquisizione canonica, quando l'unce quella dura non sapesse lo vascia da dire. Probabel fus Lovaisch stat content da d'una decisione della procura pubblica e nada staer tors vessos il cerbun or il brascher. Claire es el moment beuna. Della situazione attuale non sarà content ningun. Il cas non es clari, l'inquisizione canonica dura, Lovaisch ci des la personalità svizzera il combat contra abus e svessa confronta con disgusts antilac Lovaischia. Il spirituale della clostra resta il zöls della pubblicità dubius e per la vittima paesarà la valutazione che els delicti sien suronats e non accomplissen tot ils causals penals. Una triste regla pro domandas d'abus.
1: Demais, da ple domandas avertas, ci respostas ed averta resta er actualmanc la domanda schwing fac recurs contra la decisione della procura pubblica. Onze donne sind discora a Sameden ed an Nagedagnota in general della Plaza Aviatica e soprattutto della Secfir. Ion passò o la popolazione dec e ad incredit e granzeis da radont 68 milioni francs, che la decisione è proprio in momento anche della decera federale. E uscia è la rinnovazione e sanazione della Plaza Aviatica anche bloccata. E tuttenia, i dati erano anche se oltre ci facciano, appunto, la SECF. La SECF intorno la piazza in spa ossa costruire. E la SECF in sveglia da fabbricare usce ni usce scucci Mario Cavigelli, presidente della Infra Plaza Aviatica Sameden, dei.
2: La SECF è già buona in Giavisca e Crucius da se sez, non è qua. Nus vende su andare le prescrizioni federali, le feci federal specie son monument dus decenni sin in realizzazione da quella SAIF, per anche carteggia questa gata.
1: Da pleda che la SECF ed ils details starella osa da Florignon.
7: La SAIF intorno alla Plaza Aviatica Sameden es fitch da spera sia realizzazione. Ils plans um avent mem ed er ils costs per la SAIF da 3,7 km nempe intorno da 2 milions francs sum concens. Tenor Mario Cavigelli, il presidente della società Purtedra, la Infra Plaza Aviatica Sameden, menzionò però anche il permesso per cominciare le lavori.
2: Noi siamo nella fase di planizzazione del progetto per la safety protection, ben inoltre una domanda di bagaggiati dell'ufficio competente federale, specialmente più la decisione decisiva. Dall'altra parte vengono scritto le lavori con una pubblicazione ufficiale pubblica per la soldata del lavoro.
7: Da l'uncurcio il permesso spettò arriva all'ora propria a sposa uscire per la sordida delle lavori. Per contro il plan precedente ci vessem previs una saif ger piota ed orda metal sai la nuova saif de stile ingedinais orda legn ed es uscese integrir il contrigia. Tenor Cavigelli, un compromiss trenta la infra e organizaziums e persumas privates, ma er unce l'uffici federal per l'aviatica civila sai a perinclet.
2: L'altezza di quella seifa è buon alta, qua esce in 2-4 metri alto. È in seifa che fa semplicemente attenz, che da tussen in confin, da din solom in virs in alter. E sto fa, per esempio, fa attenz il zafons, che resten da tercella wart. Naturalmente, senza problemi, surpassa quella seifa, per qua esce buon stau il sen.
7: Ed erscia questa saiva sarebbe una per indicare il perimeter, come fece quella alle premisse dell'Uffizio federale. Questa è importante, perché c'è uscì per la Confederazione era una parte dei costi, nempe 38% o maximalmente 900.000 francs. Per il resto dell'import saien erge previsti i mezzi finanziari, uscì il presidente della Infra.
2: In variante fosse quella di finanziare col credit accettato il PIEVEL il l'Ust Vergau. Asse quel credit vien bullo beus, ma si può atras tenore in decisione della Tercira federale. Lo stuessenus finanziare quei ort autors miets finanziali, ort nostra bilancia, e daten din via che nus savessen e desistas in quella investizione.
7: Per il momento non è il responsabile e responsabile dell'Infra in giù una conoscenza del ricorso contro la domanda da fabbrica. Usce sai a Marca Vigeli da buona esperienza c'è il permesso da fabbrica in tempo e ci si possa cominciare con le lavori, cuplano iso, dottuan da quest'an.
1: Avant las vacanzas da scuola, vin anch'io sen veia. E tras las giasses con cerins e carettas, portar plungas a palpira, vil e gazettas anena mulda. Che o calzeser faccia la terza classe superiore a Ion, la racacin o a compagnia, it scolars e la scolares.
4: E les ocle de meun, il ciel sur Ion ai gris. Il plat da scola ein varga curanta scolars e scolares rimnai en in rudi, meuns e las calces, la stumpledat en faccia. Il scolage de classe, Arno Capaul, nomma els noms.
8: Leandro, Mariana.
4: 90% del pupi in Svizzera vin produzius con pupi vel. E sco in biaras vischneuncas svizzeras rimnen e a Lyon scolars e scolares quel.
9: Also, io ho buona chance di fare quel per vedere che lo vende per scuola. E io ho sci streng, perché in sa, più o meno, c'è nuova i più pupi. Ad iniziare circa nur chi ha il PBA.
10: Also, ich halte es ja okay. Ich bin in der Schule. Ich habe es in der Schule. Ich bin in der Schule und lui ist in der Schule. Ich bin in der Schule. Aber ich bin in der Schule. Ich bin in der Schule. Ich bin in der Schule. Aber ich bin in der Schule.
4: Die Jungen und Don porten els con carettas ed in grand car il pupi de la Real Veil d'Industria a Llur de Llon, no que to vien rimnau en un container. El den reparci en gruppes de 4 ni ciun, et ina de las gruppes servien il car gron. Le lavur fa alerta, ed il car sempla in spert. Ben, in scolar calm con cavels cirs, mira che il car da buon turn. E quai or d'experiencia.
10: I mi gravi che ho messo in via, non sven metti assumen ualti fecbia, e quella azzurra d'inglese. E se interessano si da suoso quella alt quei teilaut la via, e lui sei su da un turn tot. E lui in salto spesso, spermetto si, pusce tot.
9: E tot in via?
10: E mi è sulla via.
4: Dopo decenni stati a dinna più poco pupi veli. Il 2024 è il canton Grigion da vento varga 13 tonne pupi veli e cartoon. Vengono zavon, erion varga 3 tonne da pli. Arno Capaul, che va da gruppo per gruppo e sostegna i giovanili in chi trova, declara:
11: questo è l'influenza della digitalizzazione. Oggi viene in scusetta. Molte partite sono oggi, se vengono scopi baul. Previs a quins e-book, qualche e-plegevel. Lo date si gira gli auto che va direct alla deponia con loro materiale per qualche anno forza un buon plaz di partenare a casa.
4: Tente le plunas de quins e gazette sveglias, anni scolars esce non flau causas che han privo a casa. Alea, in la scolare Rua Saivla, con veste scocchnes della lavur strencia, racquinta.
9: Also, ja, weil bon Platz ist, aber eine Kollegin von mir im Flausch hier am McDonalds einen Gutschein. Der, ich muss sagen, es ist halt so etwas.
6: Ses amiches e ses amiches che giden ad ella da stuschel car aggiunten.
10: Ja, schon de quest liebes Briefe nisch, ja, aber schock. Wo sitzt ihr hier? Unbedingt.
12: Also, ich weiß nicht, ob es ein Brief gibt, das ist ein Schritt, den du schon mit dem Leger oder Leger.
9: Nein, also, ich weiß nicht. Also, bei Ihnen ist ein Flau Plastik, wo ich aber wirklich Tasche cool. Ein Flau, wo ich den Pupien in den Taschen. Aber schock, dass ich auch noch eine Kasse habe.
6: Schon ein Flau Plastik, Lu, Stonel, Spikla, OL.
13: Yeah, wo kannst du einen Putz in Kiomira? Was ist das?
6: Als wir in einem Nadamein Pipauk Paga, sie alle finden, die ein Plastik als Container. Und mit der Paga finanzieren sie durch Viadi der Schule, der 3G, die finden sie. Und sie schreiben den Container und alzen Fels und Gesetzes für ein Plateau. Die Scholast finden sie nicht mehr später so und sustenieren die Juveniles. Ich weiß nicht, ob Flau tut andere Kausen wie Plastik. Ku einmaven e unde l'urtems de scola a tras les giasses cu les carettes e rimnaven pupil.
11: Quei che sta provau il pis spectacular, quei era il forze la prima seconda classe, sta quen s'aveu in bravo, quei quen s'aveu mai veu von.
5: Mer hend immer umgewühlet, es isch so cool gsi. Und dann natürlich dann amal auch lustige Sachen, wenn man irgendein Playboy gefunden hat, irgendwie hat man dann zum Giggelet. Wir haben das in der Primar gemacht. Das hat man in der Oberstufe nachher nicht mehr gemacht. Das war in der Primar. Das war wirklich mega lustig. Und da hat man natürlich auch mal ein Mickey Mouse abgestaubt oder irgendetwas. Also das ist klar, da hat man schon immer geschaut.
10: Hey, let's go, wollen Sie drinnen?
6: So in der knapp 2 Uhr hat tutti il pupi veglia, Leon, Jarim Naus und deponiu del Container. Und für die Juveniles ist sie aussa Temps per una pausa meritada.
1: Du sei vignoso notre man speroci da tant raps scupo sebel per la casa da decr an vacanzas da scuola. E u sei e che sto schon a degna il rimnar per pira e de u sei i dumela vancia seis. Quel problem ci la digitalizzazion von pon strich tra si kind delas gazettas e di palpira vi ci può affittar an il container. Il magazin da mezzden di cinc da cercador che è il sto Giancarlo Candines è sto il producente responsabile Livia Caduff o redigia le novità e dai microfon az o accompagnia Toni Poltera. An pag moment catez in tir magazin er se nasa pane d'internet rtr.ch e dan 8 minutes savez talar colas gratulazungs dil dede dots. An fin lo, an bung divertiment con nos program musicale.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
2: Con Rihanna e Anne Faithful is a 20 les 12 mezz tempo das gratulazions del venerdì il 5 de giugno. Je vi sche tots un bel surmezzdì. El microfon per vos Natalia Weber. E la prima gratulazione va giusta dall'altra parte della Svizzera via a Fribourg. Là è Diana Andrea, ci festeggia il 54 anniversario. Adesso ne è scritto. Io gratulis da cor sin il 54 di nascenza. E già vis tutto il bien vin avanti. Stai a sanna e bler plager con la bieda Malia. Besi Maria. E la Maria se lüde allora con Klinz de Dots fin a Fribourg e si disi con Hells Bells.

ACDC con Hells Bells per gratulir alla Diana Andrea de Friburg per sia 54-ivel anniversari. A Stierve es nossa otra giubilare ci surven gratulazions e quis Andrea Töni ci festage il 70-ivel. Ils fradluns em scrit. C'era Andrea. Ils ties quattro fradluns giavischen a te tod il buon pil ties 70-ivel anniversari. En gronden graz per tot, resta sco ti ist e giolde il tes de. Nos ens legrain fitch de far festa con te. Roman ed Erika, Domenica e Claudio, Peder e Marilli, Gretigna e Pascal. E nostre lines per Andrea Töni al Fabrizio De André con Andrea.

firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

0: Musica italiana Fabrizio De André con Andrea Perla, Andrea Töni de Stierva, ci festaggi il 70° anniversario. Livio Foffa, allora oggi ci può dire la scelta di la cupina e oggi al telefono va alla Valeria Kleinstein de Samignun.
1: Allora, gratuliamo a per vincere il 64° anniversario di visare per la santa e fortuna e di tutta la vita in Papa Pacific.
0: E tu sei un po' Erwin Schweizer, zelegrir sulla tazza da RTR e loro bavere il caffè tutto pacific or da quella. In 2 minuti e 4 in slunna, le slings di telefono sono a partire da 2 avvierte per vostre gratulazioni spontane. Vos potete scogliere un telefono al 0800 20 25 30 o scrivere un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Zürich West, Göteborg. Ich bin schon quasi ins Lünne am Telefon. Da ist Moreno Städler de Zernetz. Allegra, meinst
1: du? Allegra.
0: Ich nur wenn wir Salüts.
1: Salüts waren in Germania. Der mein Spin Romedi Städler. Nus, ich bin schon in tutti il bum, per 56 Aval. Da Mama, Bab, Alexia, Damiano, Gianni e natural mangia nonna.
0: Ed è in Germania in vacanza o vi lavorero? Vive in Germania?
1: Vi lavorare.
0: Vi lavorare. Ah, o se c'è la cosa da lavorare, ma poi allora tornare forse per la fin d'efna?
1: Quando sei.
0: E mi dice che dopo allora sono in una festina, più tardi in quel caso.
1: Ok, da bene, hai.
0: Buonissimo. Feste fanno ora si mince che sia musicale, ma con mia e mia montagna, in Berlin, forse als dies in Germania. Grazie per il telefono e belze per mezzo di.
1: Grazie per il telefono,
0: Adio.

0: Mia mia con mia montagna. Ed in recioggia vi giogo gente per le gratulazioni da RTR Ozter a questa canzone. Simplemente per Romedi Stedler ci dice attualmente in Germania vi lavorir festaggia Ozia 56esimo anniversari.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

All Saints con Never Ever. Una prossima gratulazione per Erwin Schweizer de Saint per 64 Revel e si rivede quattro mesi sul mio telefonino ad esne scritt. Ciao Bezinger. Per te 64 Revel anniversari, gratulation e giavus blera sandà e fortuna per l'avvenir. E fin questa sera, ciao saluts, fin.

0: Vuzerleises, gratulaziuns de RTR e del telefon es Maria Hefner de Cesura. Allegra meinsch?
1: Allegra, donna Natalia. E vessi in gratulaz a mia cugina Maria Kirchen de Cilin, che cumplisce 82 anni. Ciao Maria, e ti wünsch tutto il buon, resta frische sana e buona zweir. I vessi in al coro ma stata strada Martina con le canzoni Lehn.
0: Quella te l'hai fit cugin, grazie donna Maria per il telefono e belze per mezzo di Adela.
1: Bis dann, Mensch. Grazie, arrivederci, Natalia. Grazie.

Per Maria Kirchen de Tschlinci festaggia sia 802 anniversari. Vens de lo il cormesdo de Strada Martina cun Lin.

0: Nec con se una regola c'è ed es sto l'une d'un quart, nus vans ence de regalir bons del bon engedina e quels vem l'ora oz a Zernez, queter Romedi Stedler, el festaggi il 56 anniversari, se figliol Moreno vava telefonò per gratulire e vigir tu el bun e dos a survegni il Romedi erence dos entrigges pel bon engedina. Tente mia vart, qued eran las gratulazions.
1: RTR, las gratulazioni.
0: Gevigio senza a tutti un bel e pacifico seva mezzodì. Mio nome è Natalia Weber, noi su dins da Memderciò.
1: Il suente mezzodì da RTR. Con sempre velz. Scoverides. E hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove. Capirai

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La professiun da scolasta e scolasta è para domandar in Grischun. La PH ha in fermogment d'annunzias per il studi. E, suenter Bedia Schmeiss, sa retira urs Lehmann Schossi o della FIS. Quai indust als temas alles duas, miu

0: Mei liebe Geduff, buonasera. La Scola Auta da Pedagogia del Grischun ha registrato in fermo augment denunzies. Fin la fin del match seien 234 persones annunziate per il studi de Magister u Magistra, de 9% de pli che l'on passa, scrive la Scola in una comunicazione. De pli studentes e students significescen però era de pli sfides, sco che la Scola Auta de Pedagogia Grischuna scrive in sia comunicazione. Sin il campus de la scola aia memia poc plaz, uscia che la PH apprendia fit ulteriures localitats sin la plaza de posta a Quira in vista al novon de scola. En il Grischuna comenza oz la 59ª festa federale de Tir. Il è una delle più grandi concorrenze del sport in Svizzera. In tot vengono speciati 35.000 tiradure e tiradurs, sco è radont 100.000 aspettatures ed aspettatures. Saietà ven durante in mais sin 20 differenti piazze da saietar in differenti lieus in Grischun, sco è a Wallenstadt in il Songail. Il punto culminante della festa federale de Tir è in corteggi tra Squira il 13 de Zercladur. La festa federale de Tir, dati da pil 1224, ad aliau mince cincions. Il Cusel federal sostegna il pajais ils pli paupers con 256 milions francs. Tranter il 2026 e 2028 venen ils taners repartits sin ils 37 ils pli paupers pajais. Tranter auter en pajais dall'Africa per implanir il fond de svilup per l'infrastruttura e per il combat contra la midada del clima. Sco il Cusel federal scrive in sia comunicazione profitescia era la Svizzera si detie da pli segertat e stabilitat ed andras quai da pli commerci sin il continent dall'Africa. Urs Lehmann sa retira sco CEO della Federazione de Skis Internationale FIS. Quai, neanche in emna avant l'elezione del presidente della FIS. Sco il Blick reporta aia la collaborazione tra Urs Lehmann ed il presidente della FIS attuale Johann Elias fac naufragi. La ragion seien dispittas davart las finanzas. Lehmann ha per il settembre 2025 comenzat sco CEO, avant era el il presidente de Swiss Ski. Lautremna aliau a Belgrad il congress della FIS.
1: La meteo.
0: En il decurs del di se schlien ils nivels din pli fitch e di dat fases sulle lives pli lungas. Las temperaturas maximales se noz anturn de 9 grazza quera, 15 grazza muste e 14 grazza sameden.
1: Quai en stades las novitats.
2: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
1: Il suento mes di da RTR. Un sempre verts, hits e scubridas. Musica non-stop.

0: LTL, per vus, al puls della musica nuova.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Las novitats da RTR.
1: La professiun da magister e magistra è para dumenda en Grischun. La PH ha in fermo cment d'annunzias per il studi. E, so inter Bedia Schmeiss, se retira urs Lehmann sco CEO della FIS. Quai en dustals temas alla strais, miu nume Live Caduff. Buonasera. La Scuola Auta da Pedagogia del Grischun ha registrato in fermo augment d'annunzias. Fin dal maggio sono 234 persone annunziate per il studio da magister o magistra, 19% da più che l'an passato, scrive la scuola in una comunicazione. Da più studenti e studenti significa però era da più sfide, scocca la Scuola Auta da Pedagogia Grischun scrive in sua comunicazione. Sin il

0: Campus de la scola haja memi a pauc plaz, uschia che la PH apprendia fit ulteriuras localitats sin la plazza de posta a Cuira en vista al novon de scola. Urs Lehmann se retira sco CEO de la Federazion de Skis Internazionale FIS, quai gnanchi nemna avant l'elezion del president de la FIS. Sco il Blick rapporta a la collaborazione tra Urs Lehmann ed il president de la FIS Johann Elias fac naufragi. La raggiunza en dispittas da vartlas finanzas. Lehmann a per il settembre 2025 comenzà sco CEO, avant era el il president de Swisski. L'autremna alliau a Belgrad il congress de la FIS. Il Cusel Federal sustegna ils pajais ils pli paupers cun 256 milions francs. Tranter il 2026 ed il 2028 venen ils teners repartits sen ils 37 ils pli paupers pajais. Tranter auter en pajais dall'Africa per emplanir il fond de svilup, per l'infrastruttura e per il combat contro la midada del clima. Sco il Cusel Federal scrive in sia comunicazion profitescia era la Svizzera scidetia da pli segertat e stabilitat ed entras quai da pli commerci sin il continent dall'Africa. La Svizzera desista era ils proxim sons sin ina participazion al servetsch dal clima dall'Union Europeica Copernicus, quae decis il Cusel Federal. La raggiunza è la situazione finanziale difficile. La Svizzera possia senza partecipazion far diever da abbonament tut la status da vart il clima. I va per differentes informaziuns da vart il clima, la qualitat d'aria e l'ambient. Il Parlament è ora avanz exprimi per ina partecipazion a quest program da l'UE.
1: La meteo.
0: En il decurs da dis schlien ils nivels ad ina pli fetsch ed dat fases dulle lives pli lungas. Las temperaturas maximales se noz intorn de 9 grads a Cuira, 15 grads a Mustè e 14 grads a Sameden. La sonda comença puspe cun nivels e conter mezzi poi dar in zig plievgia, conter saira se schlien ils nivels puspe.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Cussel Federal sostegna ils pajais pli paupers in il mun con 256 milions francs. E la Svizra desista er ils proxims ons in una participazion al servetsch dal clima dall'Union Europeica Copernicus. Quai en dus dals temas alas quater, miu nume Live Caduff. Buonasera. Il Cussel Federal sostegna ils pajais ils pli paupers in il mun con 256 milions francs. Tranter il 2026 ed il 2028 vengono ils taners repartits sin ils 37 ils pli paupers pajais. Tranter auter van ils taners en l'Africa per implanir il fond de svilup per l'infrastruttura e per il combat contro la midada del clima. Sco il Cussel Federal scriva profitescia era la Svizzera si detie da pli segertat e stabilitat ed entras quai da pli commerci sin il continent dall'Africa. La Svizzera desista era ils proxims ons sin ina participazion al servetsch dal clima dall'Union Europeica Copernicus. Quai ha decis il Cussel Federal. La ragiunza è la situazione finanziale difficile, scrive il Cussel Federal. La Svizzera possia senza partecipazione far diever da buonamente tutte le date stavarti il clima.

0: I va per differentas informaziuns tavart il clima, la qualitat d'aria e l'ambient. Il Parlament è ora avant s'exprimi per ina participaziun a quest program dall'UE. Adina Puspea proven criminals da siliantar bancomats in Svizra. Malgra che dat numerus cas, na vuol il Cusel federal pecia datar las leges. Per qualche las masiras prendidas mussian già effect, scriva el in rapport al Parlament. Grazie ad una migliore prevenzione, collaborazione internazionale ed in agir plidir della polizia, sain las iliantadas idas in vos. L'on passai in quai angstats 24 cas, pia la mesadat dall'on avant. Ed in novitat grigiuna, la radunanza comunale da Favogn a approva il quinto annual dall'on passà, con in plus da passa 260.000 francs. Quaiter entradas ed expenses da passa 13 milions francs. Plin avanta la radunanza comunale predilibera la revisione parziale del regolamento da salarizzazione per l'autorità comunale per mezzo della votazione all'urna il 27 settembre. Tranter autor due il pensum del presidente comunale venir aumenta da 40% sin 60%.
1: La meteo.
0: Tamè un comenza il dì con nivels ed un contermezzi poi dar in zig pliev già. Un contersaira sa schlien ils nivels buspe. La domenica dati in gronda sparz dal chantun suleil, las temperaturas van in zig an zi sin fine 23 grazza quira.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a Tredisch, da knesche il traffic tranter Rotabruna e Rehanau in direzione Quira, il è da quintar con 15 minuti da pli temp da viadi.
2: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi ta RTR.

0: scetta la radio, ma ne tras le storie da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nu che la musica è da casa.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Origin surpeia eri hotel Pianta a Savognin.
2: Origin o entenis en premsons della sia existenza che udir il 2005 fin in il 2010 scia enten che la chiesis gross. A quel sto il time ci vanno a imprendere a conoscere la chiesa, la sia istoria, perché il bello quasi da ritornare in sicca l'inlonno ci vanno a cedere.
1: E dar desidar ne c'ha da cultura. Segetar è una parte della cultura svizzera, la festa federale è lanceda, tot o bich ang funziona scuci stress. E scuci funziona nava e ne da con la lavoro da ir a got.
3: Un di istorge da got o istorge forestale vivude, dai no sinnes.
1: In kurs senza maschines an lavor ngal lavor a mang. Davant anche il nostro blog da novità, al microfono Toni Poltera. Il nostro giovane, il magazzino con il blog da novità, si va per un paio minimale e resistenza contro Livia Caduff.
4: L'Unione Sindicale Svizzera SGB s'adosta contro l'inamidata planizzata per tutte le paio minimali. Ella ha deciso di prendere il referendum contro il progetto di legge. Il Parlamento aveva deciso l'enciata emna che le paias minimali fissate nel contratto collettivo di lavoro dovevano poter sottoscrivere le paias minimali fissate dal Cantun. Tenor la SGB possibilitesse quai che interprese possono pagare più poco che quai che il Cantun ha fissato con paia minimale. Il Cusel federal sostegna il Spajais pli paupers in il mon con 256 milions francs. Tranter il 2026 e 2028 venen il staners repartits in il 37 il pli paupers Spajais dal mon. Tranter auter van il staners in l'Africa per emplanir il foda svilup, per l'infrastruttura e per il combat contro la midada del clima. Scoil Cusel federal scriva, profitescia era la Svizzera, si detti da plisse giartat e stabilitat ad entrare.

0: as quai da pli commerci sin il continent dall'Africa. La Svizra desista era ils proxims ons in una participazion al servetsch dal clima dall'Union Europeica Copernicus, quae decis il Cussel federal. La Svizra posia senza participazion far diever da bunamein tot las datas davart il clima. Adina Puspe amproven criminals da silientar bancomats. Malgrà che dat numerus cas in Svizra, na vuol il Cussel federal becce adattar las leges. Per quai che las masiras prendidas mussian già effect, scrive el en in rapport al Parlament. Grazie ad una migliore prevenzione, collaborazione internazionale ed in agir plider della polizia, sain las silientadas idas in avos. L'on passà in quai angstats 24 cas, pia la mesadat talon avant.
1: Duscheia ischens ossa, con las novitats an Grischung.
0: La radunanza comunale da Favogn ha approvato il quinto annual dell'on passà con un plus da passa 260 mili francs. Quattro entrate ed expenses da passa 13 milioni francs. Plin avanti alla radunanza comunale predelibera la revisione parziale del regolamento da salarizzazione per l'autorità comunale, quai per me la votazione all'urna il 27 settembre. Tranter autor doa il pensum del presidente comunale venir aumentare da 40 sin 60%. Ier so intermezzi ai da in accident mortal sin l'autostrada a Tredisch a Rotabrunna. Quai comunicesce la polizia cantunala. In da 69 ans sei stand aviati in direzione Rotabrunna, so entre il tunnel di Slabella sei el colida con una saif direttiva. Malgrà che persones terzes ed in team de salvament an provada reanimar el un mort anc aliau d'accident. Tenor la polizia cantunala ai lungi in problem medicinal. La via è stata bloccata per radunti in ura.
2: RTL, il magazzino della Saira.
1: La lavor de got è da strancia e prevlosa. Strancia e prevlosa è anche degna, ma le macchine giden. Scuola che è da. In curs piz boschers imprendisci mossa che la part de neda. In Neda era il hotel Pianta inia dallas adressas a Savognin tempi passati. I Kels Times Fascination Ozzandi.
3: È interessante che scucci in is con una voce da coda Savognin giù in Italia a donna allora savi piagir se o senza c'è grond, ni crana voce, piagir senza c'è c'è bella. Ed era da star con Savognin a dire piagir se a co. In questo bello grande.
1: E pronto, giusto prossimo, il Teir d'Avertura della Festa Federale da Teir.
4: Ja, es ist cool, es geht los. Zeitgenössisch gegen etwas Spezielles. Und gestern zur Eröffnung schiessen, das hat noch gefeckt. 30 Schuss in 4 Minuten schiessen. Das ist schon ein Erlebnis, wie das klebt und wie es tut.
1: Es ist ihr Lore, Kontroversa, ein Faril, Fega, Ninden Saver, Ossa.
2: La Meteo.
0: Da me comincia il dì con Nivels ed un contramezzi poi dar in zig plievgia. Conter saira sa schlien ils Nivels buspe. Las temperaturas maximales sind da me un anturn 23 grads a Quira, 19 grads a Muste e 16 grads a Sameden. La domenica dati in gronda sparz dal Chantun Suleil.
2: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a Tredisch in direzione Sargans e la via tranter Bad Ragaz e la regione da Sargans bloccata. La regione è in accident. Sin l'autostrada a Tredisch in direzione Quira stagnesce il traffic tranter Tuseun e Rehanau e è da quintar con 25 minuti da pli temp taviati.
1: La Festa Federale da Teir, la festa coira e dan la regione che la è lanciata, oz ufficial manch. Specievinda che da 36.000 tiradores e passa 100.000 aspettatores ed aspettatores. Egna delle più grandi occurrenze da sport in Svizzera da Maias. Lanciata, o faccio, natural manch, e Teir d'Avertura. Martina Gaudenza è stata e Rosboda per guardare Svin Tucia, la nuda.
5: Quecheu è la melodia che vin las proximas jammas ad ein il takt. Sil rosboda al ur de quera a contorn, vegni fac canera. A quesco è sauda. Tiraduras e tiradurs en tot 36 milli de tutti i cantons della Svizzera vengono cheu insieme per semiserar ed è per celebrare la loro grande passione, il setà. A sper il setà gioca se capesce e la cominanza in una importante rola. L'atmosfera, quella parabuna, sco differenze tiradurs ed è in tiradura raccontano.
6: Es ist super toll, es hat mega viele Leute, es sind alle sehr anständig, alle sehr hilfsbereit. Ja, es ist wie eine ganz grosse Familie.
4: Ja, es ist cool, es geht los. Zeitgenössisch gegen etwas Spezielles. Und gestern zur Eröffnung schiessen, das hat noch gefeckt. 30 Schuss in 4 Minuten schiessen. Das ist schon ein Erlebnis, wie das klappt und wie es tut.
7: Es war eine sehr grosse Vorfreude gewesen. Wir sind gestern angereist und haben, super lustig war schon. Und ja, es kribbelt richtig im Moment. Wir können heute Nachmittag zuerst mal schiessen. Und wirklich, die Vorfreude ist riesig.
5: Sper tot quales Wurs Positives, dati den Ton e imper Wurs Kritikes. Kun zunque che per tocca l'organisation, de wart la controlla delles armas ca giu leug ir sera, a che obbligatori che per totes a tots ca lesen città. Quella controlla e je part del concept de sigertat.
8: Gestern mit der Waffenkontrolle, also das ist ganz, ganz schlecht gsi. Über 3 Stunden angestanden. Nur 5 Personen, die Waffen kontrolliert haben, wo 2 davon Waffen repariert haben. Das sind noch 3 gsi für die Waffenkontrolle. Und das alles offiziell wäre sie 2 Stunden gsi, oder? Aber wir sind 3 Stunden angestanden und das ist sehr, sehr, sehr schlecht organisiert gsi.
9: C'era giusto un po' di attesa forse ieri sera al controllo dell'arma, perché hanno aperto solo 2 ore.
5: Il comitato d'organizzazione per Charles del Gijuri di ieri sera, con Martin Candinas, il presidente della Fiesta Federale del Tir, declara.
10: Noi siamo fatti in Spagna, noi vendiamo le controlle d'arma in perna della SIS. Se entrano tutti i vini della SIS, tocca la snow. Noi siamo in Tauca, tons vogliono fare la controlla d'arma schon al di avon. Retrospektiv, ich esse uns kein Auto, ich esse keine Wendel als du. Es ist simpel, seit dem Tag, wo ich sage, ich habe einen guten Stau in Spai. Der Grund der Part der Fiesta, Wien und Pere, schicken uns, wenn uns Papi die Chance hat, und dann fahre ich ein bisschen Ramadur, das gehen uns an der Fahrt, die Wien und Papi komplett mein, bei der Satisfaktion der Toten, der Toten, nicht in meinen Schiebjahren, der Schiebjahren, ich komme auf uns selber.
5: Il siete partenza, quelle daus, l'euforia, gronda. Osvali mobli de tuca el ner. Schebein pils tiradurs a las tiraduras, sco e pil comité d'organisation.
1: A Savognin vin in ulterior hotel ad nizente della Vishnanka surpia della Fondazione Culturale Origin, i Hotel Pianta, i Hotel Historic, c'è schon Blair sonst weckt, des davantar in acciata cultura. Oz o Origin presentò i si spin-offs plans alas medias. Da ple so Federico Belotti.
11: Il Hotel Pianta, due davantar in accesa culturala, con plaz per artigianati, spazi per raccontare storges e fare exposizions. Già partir da questa stata il possibile erda per notar. Giovanni Netzer, l'intendant da Origin.
12: Noi siamo davvero la chiave, infatti, in Porugella, in tennis differenziale, siamo in rinnovare il ciclino. L'idea è di davvero la chiave, lasciare in Rhein la gioca, fare in piro curenza, svercare in caffè, parci pianta, turno, puspente nella vita quotidiana da sogni.
11: Attualmente c'è il Hotel Pianta anche in il possesso della famiglia Clay Pianta. Origin vuole però comprare il hotel e rinnovarlo. Il costo totale viene budgetato con 6 milioni e mezzo francs.
12: Noi abbiamo con i possessori fatto un contratto di diritto di compra, ci dura durante 3 anni, che vuol dire che in quel tempo c'è la possibilità di ricalcire i raps per la compra e avere per la sanazione.
11: Antonella Clay è una delle descendenti della famiglia Pianta ed ella è contenta che il Hotel Pianta possa puspe in futuro.
13: Per noi la famiglia è proprio importante, ci catagna in una situazione buona perché la c'è, in una situazione ci va insieme con le storie, perché la c'è, a ea, perché va in una specifica idea, perché ci levano nella dreccia la situazione a bella falata, perché ci sono una sesalva generazione, ci va in che la c'è, a per noi è con, sono in una situazione d'accordo, ci facciamo in COVID, cioè,
11: Trante Roter el er planisot a fare un archiv cultural ant il Hotel Pianta, finiossa dat il Ancnigna ant il Zurses. Claire cener da Catar lo a loura tot ils details dalla famiglia Pianta. E scuvesa origen il futur del Hotel Pianta ant die Jons, Giovanni Netzer?
12: Sigertegia, si sarò il Hotel Pianta ant die Jons en li vital. Che vuol dire in li non ci vuoi per bever caffè, per leggere in codes, per parlare in occurrenza, per apprendere in sacesur dalle storie di sbabungs, per forse per fare un po' visione ant il futur, che vuol dire una cia aperta. Sono persuadito che la restaurò far parte di una revitalizzazione dell'antico quartiere, ma per sono letto ci può fare una chatta con quella città storica splendorosa.
11: E davvero il Hotel Pianta durante l'antica stagione d'estate del Festival Culturale Origen. Il programma anceva venerdì prossimo.
1: Già alla fine di marzo aveva la Fondazione Origen comunicata che la sorpresa il Hotel Piz Michel a Savognin, che vot Origen mi darà un hotel da cultura e da formazione con teatro e kino. E per dar il Hotel Löwen Antinitz Molens toccia schon alla Fondazione Origen. Un corso tutto speciale per imprendisci so do avant curt an Nagedegna Bassa. Nignes rezzies a motor, nignes maschines de transport modernes, nignes camions ci transportescen davent la lagna. La scuola professionale da Sameden, o ci zbosciers de la Nagedegna e val dal sud von a scuola, on fac un corso scuoluvrar, cura ci nveva anc peccito che la maschinareia. Cura ci nivan fa tot a man. Georg Luzzi.
14: Per ci vai, insomma, per questo corso di Bosciers, un sicciotter, cosità. Maschines modernes, scuola, resgia motor, un fil ci trasporta tutta la linea e os in via, non schiatta. Qui ven lavora col chiamà, qui ven lavora con la resgia man, dat tappa con la seiur, resgiare in bosci, in fincia las muscles cominciano a bruciar.
15: Ma per il momento sono intero di entrata, ma è per ci si fa un, due, tre dies, bello scennes, non si dovrà buons.
16: E resterà per la resa del motore, che è giuri, va per svelte di più semplici. Dai, di. Sono bel da vezzare questo, ma è gesto. E resta per la resa del motore.
14: Uscelz dos bastiers erzuns, Gian Marco Stecher de Trasp e Riccardo Stupan de Cernetz. Lavorare uscelz tempi passati, ma nai alla manadra e magistre la scuola professionale de bastiers a Sameden, animatis de scuol.
17: Ma sono tempi passati, non esere nostalgiche, des dur. E pensare in meccanica, è fascinato se sono oldtimer, e che non va per mostrarci stessi a lavorare o scene. Oltre a quel che ci viene a modena dovrata, è proprio semplicemente un giorno di storia da gota o di storia forestale vivuta, già non scene.
14: E va per ciò fare in vista che ci funzionava da più botte il monster da Bostier. Per la dina grassa da Modulain non fu quest'estate da più botte un lavoro per donne.
18: Da creare c'è più botte non si lascia più insomma i. Con questo gli uomini sono un po' più fermi, ma il corpo realmente fa già loro in palce. Ma oggi in lì va a tip top gesto segnato e tra i più botti fissano loro in stato. Un po' estremo.
14: Con le macchine moderne si è oggi in lì un altro lavorare anche il GOT. Qua in manaino di due giorni Riccardo Stupan de Cernetz e Mattias Heiss de Schampf.
16: Di son otto, ma questo cavallo scotso non è interessato, se vai, se ti dici top, lui è con la macchina, sta il cavallo top, che sono modernari, se dici del cavallo da dire dritto, e ti dici un favore della cordina dritta, lui il cavallo fa preciso con il bocco con la macchina, che è infernale.
8: E pensarci più bot, qui verranno lavoro in gera, lieto in il gotto, e verranno in gera, se fanno questo lavoro, vanno giù le flotte. Forse fanno notte in Badalada, o anche la flotta sembra. E oggi in dia, le gruppe di gotti sono più piccole, perché ci vuole tutto più svelte. E allora, hai una spiglia forse più, c'è il tempo, e forse notte in Badalada, che ci si fa una renda. La sua flotta è più buona, era che forse opera, è più buona che nera, e si può discutere un po' sembra. Grazie che era già un flotto tempo.
14: Uscì in corso è un sito esclusivo, qual conferma la manadra Anna Matis, ma qui va per promuovere l'amicizia, per presentare un monster che si muda radical, per essere uniata or dalla squadra Paraitz.
17: E grazie, non potrei dire grazie a nostre scuole industriali più piccine, C'è idee più semplici ad organizzare o c'è altro, c'è idee forse più flessibili e c'è posso fare quai e penso ora quai ad una scuola industriale se blair più grave. Quella libertà c'è nuova in Assamedan, quella nuzia erora sco magistra e io da poter organizzare le robe externe e nuove in scuola.
14: Il corso ha affascinato le partecipanti e partecipanti. Il facit è positivo. C'è Riccardo Stupanda Cernetz e David Müller de Susch.
16: Hai, des. Schon einmal korporal, meinst du, schon aus dem Stereo, so einmal dünner korporal, meinst du? Und privat, kann der schon einmal in der Drohar, das Technik, das ist kurz ein oder das Dürer. Hey. Nein, das ist total interessant.
19: Der halt auch das Thema, nun, man schreit auch in die, wenn schon gut anfängt, ein paar der Püsse, das die Rätsel. Also, ich sage schon, hey, stoff ein paar der Püsse, hey, mein Deserbund. Lui capite un papi pack e des tot un papi sdur.
14: Invece de machines che strasunan tras il got, une ha da saiur piccol e resiaman. L'unic che des propria restasco da più bot, il farmarenda.
1: Questo è il magazzino della sera, il magazzino di Cinci da Zerkladok, che ha fatto un po' di momento in tiro d'entrata sulla nostra pagina d'internet. Responsabile, scopo producente Giancarlo Candinas, Livia Caduff, o redigia le novità dal microfono, a sua compagnia Tony Poltera.

0: Sono avant 40 anni delle belle ballade della musica da rock del 42 anni spitard in delle ballade. Ci sentia Prince con Purple Rain. La mesura da sport in specie e che con un cheat più esatto a Paris, i match finals di Omens win Juiz Ots, ci sono Londra in momento. Alexander Sascha Zverev incontra il Cech Jakub Menšík e per il Tudest vejor relativ in bagno e sono primi due sets al Gudenia il terzo al Rotto Giù dove ad Nicard Manuel Eschon con 4-2 e il Ebbe da Servir Pi 5-2
1: RTL Mes Radio Mia Lingua
0: e se io ans facentanti anche qui cas Embolo e Quel embolo, prel embolo, ci ho bezza via ir con la squadra agli Stati Uniti, perché ci aveva x problemi con il SIS permis. O se non tanto è Gertagia, non va già un po' in città, soprattutto in Bezingal embolo, ma anche altri sportisti e soprattutto ballapeisti sono già in un'altra difficoltà che ci aveva in vista del campionato mondiale. Per esempio, lasciate ricordare anche Roger Mila, yeah, era l'oggi delle tesore difficoltà. Se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è, se non è

0: Il Paul da Pascal Gamboni e forse Bergugent ci dat in gol, tutti i fans da bella pena trovano un piacere ci dat una massa goals in vista dei campionati mondiali. Che lanceva? Prossima Givcia, il campionato mondiale da bella pena in l'America del Nord, per essere esatto, Stati Uniti, Messico e Canada. Per la Svizzera sono stati i turni due di spettacolo allora in sonda, con la partita ci giocano la serie alle 9. La giocano i Svizzers a San Francisco contro i Qatar. Oggi ho la fine e il brel embolo per dire sgolar direzione America con tre dex retard. Gli americani avevano l'odel a mardere l'autorizzazione elettronica tre ore avanti take off. Perché ci embolo o si vede questa primavera in una sentenza entro il sis registro penale prevede da imnaccias che potesse essere il motivo. Oso o domani che funzionò embolo o ci il visum e può giuire in Stati Uniti. Happy ending in spazio di per el. E scusi i colleghi dat SRF on ricercea è però embolo dei angbec il sulet et unic ciò di difficoltà da viandar sen via legala ed in ad un campionato mondial. Dobbiamo faler con un per examples.
1: Eras giovedas dall'Iran em difficoltà col visum pels Stedis Unies, els em la logi in Mexico. Ma l'urgeus da gruppa sum a Los Angeles e da Seattle e per quels geus fuss un visum americain sgiurentia nüzaivel. Difficultets col visum emergia als africains del sud. Là non erano els giuveders il problema, ma quattro funzionaris. Quels vavan clapò il visum con retard e per vida quello o l'intera squadra stuvia spostersi a svol per un dì. Il istorge del campionato mondiale esque erge ogni avvent c'è squadras e manciantò l'inter turnier per se c'è sum restedes accesa. L'India, per esempio, ha mangiato l'intero campionato mondiale del 1950 in Brasilia. Ma non ha per vide difficoltà col visum, ma perché la FIFA e già scomandò di giovere a penut o che già non con la vota. In Vardet potesse la ragione essere stata al suo corso di Viedi, che l'India non ha volia o podia paier. E dal 1934 emals els uruguayems refusò di dir pel campionato mondiale in Italia. Or da protest contro le sgeras squadras europeemes ci vavan refusò quattro ans più bot al viedi in Uruguay per vide lungi viedi. In oce els indigens sum lur advantos campions mundials. L'Uruguay es per qualò fignots l'unic campion mondiale ci ha refusò de defender al titel. Ed a proprio Uruguay, era gli egiziems e mangiato al campionato mondiale del 1930 in Uruguay. Elsa svavano già messi in viedi e vessero in sesto via piglier insieme con la Jugoslavia a Marseille la barca sulla Villa Atlantic. Ma per via di un orcan tra il Cairo e Marseille, e mi mangiato la barca. E per se c'è non dava in ginotra con le azioni, e mi darciò via ir accesa. Quest'anno ho che pera funzionò per l'Egitto. L'ur squadra o sia quartier si somma al nord del Stati Uniti, al confine col Canada, a Spokane, oggi da Seattle. Al primo giugno va l'Egitto, sur prossimo lunedì, a Seattle contro la Belgia.
0: Interessante, faccio in vista di campionati mondiali da Balapè, che lanceva Scudic, ossa Givgia, it's Inders da Zarkladokr. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

Tangini, tangili e beige che la gronda domanda per Alexander Sascha Zverev, figlio tudest, finalmente so guadagnare il titolo da Paris, insomma in Grand Slam. A mezzo caso, in primo passo, al faccio, el è anche nel finale, guadagnare 8-6 il mezzo finale contro il Cech Jakub Menchik, che è in 4 sets. 7-5, 6-2, si vuole perso il terzo set con 3-6, guadagnare il card è decisivo con 6-3. Alexander Sascha Zverev demais andrà in finale e l'ognuno a giuire domenica per Frank incontro in Italian, la domanda in Gal Cenegni, na Becci Yannick Sinner che si vengono all'Ecuador, na Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, els dus giovani in secondo mezzfinale che questa sera anceva un buon in ora che il mezzfinale per eruire CCA il finalista ed avversario da Zverev. Arnaldi ni Cobolli. Facce tenerò mince casa dar in nov victor di French Open e forse per finire in premeda ci Zverev godogna in Grand Slam.

0: RTL Sport.
1: Jonas Omlin torna di FC Basilea. Il goli che gli abbandonò il numero 1 torna puspetto il Basilese ed ha sottoscritto il contratto per fine 2029. Jonas Omlin è stato da 20 in Davos 6 anni ha tentato a giù a Montpellier Mönchengladbach e di Davos tra Bayer Leverkusen. Di FC Basilea rola Omlin a rimplazzarlo Marvin Hitz. Anthony Goal ed anche Ski Albin, una novità che ci portò già Urs Lehmann, e ci sarà te CEO della Federazione di Ski Internazionale FIS, che mi ha anche enemda avanti l'elezione del Presidente della FIS, scusi il blick rapporta oz, vedi la collaborazione tra Urs Lehmann e il Presidente Johan Elias, facci naufragi, Lehmann, per il settembre, vanno a 5, in cedlo, CEO, avanti era il Presidente da Swiss Ski e aveva il candidato sco Presidente della FIS. La FIS in momento in grave tempo e vien faccia in faccia cinz vegia messa blirs milions anil Savlung e che per la FIS Savlung e Ski che è mingicas bec in una buona combinazione. E che co è Sonny and Cher, I Got You Baby.

0: Eir tras vischnanca cun carettas e charins portar plungas da palpira viglia, forse che tarir codagets e heftlis interessants nisch parfin carnetschku la bravo ni i playboy tut schon capito. Brumain tuts on ne da rimno i palpira viglia e sregorn ang da quel time scuci che era. Calenda che stemda o la terza classe superiore da Lyon er puspe pia entamang las carettas ed its chars ed on rimno palpira Ninientir Marcia. E nostra reportera, la Lara Caccegni, o accompagnia i scolars e le scolares.
1: E le occhie de meun, il ciel surglion ai gris. Sul plato da scuola, in varga curante scolars e scolares rimnai in rudì, meuns e le scalces, la stempladat in faccia. Il scolars de classe, Arno Capaul, nomma els noms.
2: Leandro.
1: Yeah. 90% del pupì in Svizzera vin produzius con pupì vel. E scò in biaras vischneuncas svizzeras rimnen e a Lyon scolars e scolares quel.
3: Also, io ho avuto la chance di fare quel per vedere che lo vende per scuola. E io ho sci streng per vedere che in sa più o meno c'è ne nuo i più pupì e in sa circa nuo chi ha il pibia.
4: Also, io ho la scia, ok? E mi è che scuola. Io sono in Augusto. Ci sono con quel Carlo, lui si è messo in Gref, io ho messo con l'auto, ho messo il portatile, ho messo il portatile, ho messo il portatile, ho messo il portatile.
1: Ci sono gare da donne, portanelle con carettas e in gran car, il pupite la real veil d'industria e gli ur degli on, lo che tu veni rimnau in un container. El den reparci en gruppas de quattro neciun, et ina de las gruppas servin il car gron. Le lavur fa alerta, et il car sempla in spert. Ben, in scolar calm, cun cavels cirs, mira che il car da buon turn, e quai or d'experiencia.
4: I mi gravi che ho metz in via, nos ven metz si assumen ualti fesbia, e quel azzur, el d'inglese, es interessen si da zuoso, quella als quei Teil aus der Via, also es ist schon lang tot und tot. Also wenn es halt schon Sperrmeter sieht, ist es schon tot.
3: Et tot sind
4: wir? Nein, wir sind wir.
1: Depi decenni es dati a dinne pi pauk pu pi vel. E l'on 2024 ai el cantun grigiun dau en to varga 13 tonnes pu pi vel e cartun. Venion zavon, erion varga 3 tonnes de pli. Arno Capaul, che va da gruppa per gruppa e sostiene i giovanili in chi trova, declara:
5: questo è l'influenza della digitalizzazione. Oggi gli vengono scusate, molte partite sono oggi, se vengono scoppi baul, breve sequenza e bocca, qualche è piacevole. L'udate si gira e gli auto che va diretto alla deponia con il loro materiale, per qualche anno forza un buon plazzo da parte in acqua a casa.
1: Tente le plunas de quins e gazetas veglias, an il scolars eschen an flaucausas, che han privo casa. Alea, in la scolara rua saivla, con vestes cocchnes de la lavur strencia, raquenta.
3: Also, ja, vai bun flatsche, aber naga eina collega de mei am flauschi am McDonald's in gutscheine. De, nu se vens altru aquas.
1: Ses amiches e ses amiches, che gidene della de stuschel car, ajunten.
4: Ja, schon de quest liebes briefen isch, ja, aber schock. Wo sitzt ihr hier? Unbedingt.
6: Also, ich weiß nicht, ob du speziell Brief gibst, die Schritte, die du mit den Gläubern der Leger.
3: Nein, also, ich weiß nicht. Also, bei ihnen sind ein Flau Plastik, weil ich aber wirklich Tasche cool. Ein Flau, weil dann die Pupillen in den Taschen. Aber schon, sind sie hier, die auch noch in der
1: Casa. Ich habe Plastik, Blue, Stone, als Pikla, OL.
7: Yeah, ich brauche einen Putz, ein Keomera, was ist das?
1: Il sorvegno non ha da mai pipauk paga, se alla fine del giro è un plastic al container. E con la paga, finanziasce nel sdolviadi da scuola, da trais giis la fine di lion. E se che sdraivo nel container ed alzan fails e gazettes, per un flatto. Scolasci vengono di una puspespe per aso e sostegno dei giovanili. Ai vegen già un flau tot altre causa che mo plastic. Cu aimavan e un dolur temps de scola atras las giassas cu las carettas e rimnavan pupil.
5: Quel che sta provando il più spettacolare, quel era il forza della prima e seconda classe, sta con Zavio in bravo, quel che non aveva mai avuto.
8: Wir haben immer umgewühlt. Es war so cool. Und dann natürlich dann auch lustige Sachen, wenn man irgendein Playboy gefunden hat. Irgendwie hat man dann zum Giggeln. Wir haben das in der Primar gemacht. Das hat man in der Oberstufe nachher nicht mehr gemacht. Das war in der Primar. Das war wirklich mega lustig. Und dann hat man natürlich auch mal ein Mickey Mouse abgestaubt oder irgendetwas. Also das ist klar, da hat man schon immer geschaut.
4: Hey, let's go, hol dich rein.
1: Entre knapp 2 ore, hai tutto il pupi veglio da Lyon, Jarim Naus e deponeus al container. E per i juvenils, esi ossa temps per una pausa meritata.

0: RTL, l'instrumentale.
1: Buonasera e benvenuti all'instrumentale. Oggi condivisci de musicantes e musicants della musica Surava. Mio nome è Giancarlo Albin, sono il bass e sono presidente della musica Surava. Sco in prem udisus il Red Man's March. Nus divisiamo in bien divertimento.

Miu nom è Ursin Arpagaus. Jeu sun il da pi 24 ons e la Societat de Musica Surau i Leifoni. Jeu title il febu gin Mars Anglès, e per cui vei un curiu oil toc Castel Carfili.

Allora, io sono Conradin de Grunx, sono il cornet e la musica surgaua da Pilon 2012. Quest'oggi io avevo ancora già, vai io suonare il lager di Giovanile Scrigion, io ho BBG su Saisa. 3 decades da Urs Steli Plaiami, ed io suonare sempre in quest'oggi in agacola musica.

Quel fu stau l'instrumentale con la musica surava. Nun sperende vi toccavi a sgust e finin il programma di crociere con un'altra registrazione di Lion Vergau. Bien divertiment con la musica surava e no, je ne regrette.

Vus al puls de la musica. Dal Simpel Verd, Zuril Hit, Finter la Scovrida. RTR. Uschiver ja, Scolavita.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kaduf, benveni. La Tschunkontanova ha la fiasta federale da tira il Grigiuna a Anciet. Il è una delle più grandi concorrenze de sport della Svizzera. Se le 20 piazze da tir spettano stocchi il ciun da fanador 35.000 tiradores e tiradores, aradon 100.000 spettatores ad spettatores. Tocca la fin de maggio, 234 persone sono annunciate per il studio di scolasta e scolasta della Scuola Alta di Pedagogia del Grigiun, che è in Genif per 100 di più che l'on Vargau. Per via di quei grandi membri alla scuola stuiu prendere a Cainz per il nuovo da scuola ulteriore località sulla piazza da posta a Quera. Malgrat la plievgia del Davos Temps, in Svizzera hanno il livello d'aua in Lachs e Flums attualmente fec bas. Il pifec si muove la munconza d'aua il Lachs da Constanza e da Zug. Il Lachs da fermata del Grigiun per incontrare hanno il livello d'aua attualmente in stand normal. Tier la FIS, la Federazione Internazionale da Schis, la situazione tutt'altro che normale. Meine Amna avon il Kongress della FIS a Belgrad, a Nov Mainz, zu Interkurs Lehmann, era News Le News, sco CEO della FIS, eis el John Seratratz, de quei post. Sco il Blick scriva, ha gidau grandes divergenzas per via delle finanze, d'inter Lehmann ad il Presidente della FIS, Johann Elias. Donde mia wart, io gio vigel in abia la sera.
0: La Saira da RTL. Con sempre verz. Hits. E scubridas. Musica non-stop.

0: Mes Radio.
1: Mes Radio.
0: Mia lingua.
1: Mia lingua.
2: Mes Radio.

0: vus al puls della musica.
1: Azzurro,
0: dal sempre verd,
1: pomeriggio troppo azzurro e lu.
0: Sorilit. Fin per la scovrida. RTR. Usci varia scolavita.

RTL. Musica non-stop. Con scuferidas. Hits. E sempre verzi.

Misteri da Peter Lanzel. Or da mastüvetta, sün il vel clucer vez la pizza vagliar sur la valada tras tuottas oras. Sai a tuor scho clair? Nun am stangleint da siaur l'urlingiada. La grippa gris got schneinta, l'alb vadret, il got ci sömgia pers in sa sciurduna. E saint in dünea passar d'andet scol misterius schfladar d'in crescentuna.

Mengia, da Men Rauch. Anna Mengia e Chatrina nese warsch la barbulina in rudé intorno il bül stan e laven gin e tüll. Tante reinti baderleiven e riaiven e schflatscheiven, daiven silse feiven mods, daiven giuvels feiven sots. Qua capita supervia jon e passa speravia. Nianca mux intorno il bül, tottes laven gin e tüll. Curcel svolva in tingiassa, rien tottes se quai squassa. Menge be, quel cesch bassa tira su plü greif il fla.